0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: insalatina, una tazzina di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

vada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo,

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'Assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

d'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

tagliata in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 22 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che saranno finalmente in diminuzione di qualche grado, con massime intorno ai 30 gradi o poco oltre. Venti di grecale, con locali rinforzi allo sbocco delle vallate esposte. Affidabilità alta.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chia.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: fretta.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: parlate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Ancora. Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano, Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.
3: Ancora un dimanche, je dis ça cher. Ancora un dimanche.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.

Zara, J Balvin nel 2015 porta il reggaeton a un nuovo livello globale. Il brano è costruito su un beat minimale ma estremamente efficace che lo rende immediatamente riconoscibile. Il successo è planetario e segna l'inizio della nuova ondata latina che dominerà la musica negli anni successivi. La canzone diventa virale anche grazie ai social, dove le prime coreografie iniziano a diffondersi rapidamente. È uno dei pezzi che ha contribuito a trasformare il reggaeton in un fenomeno mainstream globale. Andiamo ad ascoltarlo!

0: Onore Dronni, e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Una volta ancora segna uno dei grandi successi del reggaeton italiano con Fred De Palma, che riesce a portare il genere nella scena mainstream italiana grazie anche alla collaborazione con Anna Mena. Il brano diventa un tormentone lungo che attraversa più estati consecutive. La sua forza sta nella semplicità melodica e nella capacità di funzionare sia in radio che nei contesti estivi. Ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del reggaeton italiano.

Controvenza, Karol G firma uno dei tormentoni più eleganti del reggaeton moderno. Il brano si distingue perché abbandona in parte il ritmo aggressivo tipico del genere per lasciare spazio a sonorità più morbide e atmosferiche. Questo lo rende perfetto per le estati più recenti, dove la musica latina si è evoluta verso un sound più chill radiofonico. Il successo è globale e il pezzo diventa rapidamente uno dei più ascoltati dell'anno, soprattutto sulle piattaforme streaming.

cantante si balla subito, musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di

Arriviamo ai tormentoni più recenti con i The Colors, un ragazzo e una ragazza. Il brano rappresenta perfettamente la nuova era del pop italiano estivo, immediato, leggero, costruito per funzionare ovunque, dalla radio ai social. Il successo è immediato, soprattutto grazie alla sua diffusione virale e alla capacità del ritornello di entrare in testa dopo pochi secondi. È uno dei brani che ha dominato l'estate 2024, confermando il ritorno della band italiana nel panorama dei tormentoni.

0: e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Despechà di Rosalia è uno dei tormentoni estivi più sorprendenti degli ultimi anni. Nato quasi come una sperimentazione durante le prove live, il brano non era sostanzialmente all'inizio pensato come singolo ufficiale, ma proprio questa spontaneità lo ha reso irresistibile. Un pezzo che mescola reggaeton, pop latino e influenze retro, creando un sound leggero e immediato. Il successo esplode grazie ai social e anche ai video virali, diventando in pochissimo tempo una delle canzoni più ballate dell'estate 2022 in tutta Europa.

Nel 2000 Alexia firma uno dei tormentoni estivi italiani più riconoscibili dell'inizio del nuovo millennio con Summer is Crazy. Il brano arriva in un momento in cui l'Eurodance sta ancora dominando le radio e le discoteche europee, ma si sta già evolvendo verso sonorità ancora più pop e radiofoniche. Alexia negli anni precedenti era diventata una delle voci simbolo della dance italiana internazionale, qui trova un perfetto equilibrio tra energia da pista e melodia estiva. Il pezzo funziona immediatamente grazie a un ritornello semplice e ripetitivo, costruito per entrare in testa già dal primo ascolto, e ha una produzione luminosa che richiama proprio l'idea dell'estate senza fine. Il successo è forte, soprattutto in Europa, dove Alexia è già molto conosciuta, ma anche in Italia il brano diventa una presenza fissa nelle programmazioni radiofoniche estive. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della transizione tra la dance anni 90 e il pop estivo dei primi anni 2000.

0: guerra in Ucraina, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni dalla riunione dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per altri 12 mesi. Il ministro degli esteri russo Lavrov vede a Manila il segretario di Stato americano Rubio, al quale ribadisce Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Trump ha dato il via libera all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe anche portare all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori dalla decisione la Russia e la Cina, ma anche Israele, che si dice sorpreso della decisione del presidente statunitense, che ieri era tornato a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale di Teheran. La risposta iraniana: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto. Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso di Fakir è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, a margine di un evento a Roma, ha dichiarato: si trovi la verità. La violenza non serve a nessuno, ha spiegato il porporato. Ho visto le immagini e mi dispiace di quanto sia successo, si indaghi, ma senza violenza, perché non è mai produttiva e non porta a nulla di buono. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni e le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni. Nell'area restano comunque ancora 5 fronti attivi. Intanto un vigile del fuoco è morto nel Nisseno, colto da malore mentre stava operando. Sulla costa adriatica invece si continua a contare i danni delle forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Termano. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
1: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso il rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare

0: Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser. E poi la chirurgia, la tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
1: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
3: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
4: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
7: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio,

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Puntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, situazione inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. C'è attesa per i risultati dell'autopsia prevista domani, cruciali per capire le cause del decesso. Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane tra Solanas e Quartu, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ha ucciso il suo fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne fratello della giovane investita, indiziato di omicidio. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato poco fa di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì scorso. Nel Mar Rosso anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme. Ieri le nuove minacce di Trump al regime iraniano e il via libera al nucleare per l'Arabia Saudita, che ha preso in contropiede sia Israele che Cina e Russia. La guerra in Ucraina ha raggiunto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee. Nell'intesa il price cap al petrolio di Mosca viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento della regione di Kiev. Le parti hanno invece pianificato di proseguire con il dialogo per un cessate il fuoco. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto Malpensa per un volo della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino, dove l'intervento sanitario fortunatamente non si è poi reso necessario. Gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 12° capo dello Stato, nato a Palermo 23 luglio 1941, compie 85 anni. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio. L'area archeologica di Cortona torna palcoscenico dell'VIII Teatro Archeologico Festival. Dal 31 luglio al 2 agosto torna a Cortona il Teatro Archeologico Festival. 3 giorni di spettacolo, di visite guidate, di degustazioni, momenti di incontro fino al tramonto con alcune delle voci più riconosciute del teatro contemporaneo di narrazione e civile. Il teatro torna ad abitare l'area archeologica di Cortona, trasformandola in un palcoscenico naturale dove storia, paesaggio, arti performative dialogano con il presente. Il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, in accordo con la Direzione Regionale di Musei Nazionali Toscana del Ministero della Cultura, grazie al contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, presentano al Parco Archeologico del Sodo l'ottava edizione del progetto ideato da Rumor Bianco con la direzione artistica di Chiara Renzi, un festival che negli anni ha costruito un modello originale di narrazione con in relazione con il patrimonio archeologico e la comunità. Il Teatro Archeologico Festival nasce da una scelta precisa: leggere il paesaggio archeologico con la sua storia e con la sua memoria a scenario teatrale. La luce del sole accompagna il pubblico fino al tramonto in un dialogo tra arte e natura che richiama la dimensione originaria del teatro antico, e anche gli orari seguono questo rapporto con il luogo e con la luce. E gli ultimi spettacoli in programma alle ore 19. Così ha detto il sindaco alla presentazione di questo evento. Il Teatro Archeologico Festival rappresenta un'esperienza culturale di indubbio interesse. Riesce a valorizzare il patrimonio archeologico di Cortona. L'area del Sodo torna ad essere un luogo di incontro, di partecipazione, dove la storia dialoga con il presente e offre nuove occasioni di crescita culturale e sociale. E l'assessore alla cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti, così ha commentato: quest'ottava edizione, ha detto, conferma la maturità di un progetto che ha saputo costruire negli anni un rapporto autentico tra lo spettacolo dal vivo e il patrimonio archeologico. Tema scelto quest'anno: fuoco e cenere. Un tema che invita il pubblico a riflettere sui concetti di memoria, trasformazione, rinascita, attraverso spettacoli, incontri, attività che coinvolgono tutte le generazioni. Un commento di Paolo Bruschetti, presidente dell'Accademia Etrusca di Cortona. L'entusiasmo e la partecipazione del pubblico nelle passate edizioni ci hanno spinto a proseguire un percorso che mette in dialogo il patrimonio archeologico con il teatro contemporaneo, una occasione preziosa per rileggere miti, storia, memoria alla luce del presente, trasformando il parco archeologico in uno spazio di incontro, di condivisione, di benessere culturale per tutta la comunità. E questo è il commento della Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Toscana. Rinnoviamo la convinzione della importanza della collaborazione con questa iniziativa, un progetto nel quale il teatro non si sovrappone al patrimonio, ma ne diventa strumento di interpretazione e di relazione. Anche il direttore generale della Fondazione CR di Firenze, Gabriele Gori, parla di valorizzazione del patrimonio culturale, che passa anche dalla capacità di far vivere i luoghi storici attraverso esperienze di qualità aperte alla comunità. Chiara Renzi è la direttrice artistica del festival. Anche quest'anno abbiamo costruito un programma che intreccia qualità artistica, ricerca, accessibilità, con l'obiettivo di coinvolgere pubblici diversi e rendere questi luoghi sempre più vissuti attraverso la cultura. E perché fuoco e cenere? Il tema dell'edizione 2026. Il fuoco è elemento di trasformazione.

di Paolo Borsellino attraverso il racconto umano e politico sulla storia italiana contemporanea. E questo è, diciamo, il primo appuntamento. Ne seguono altri, sabato 1 agosto, il tema del fuoco, le fiamme degli dèi, dedicato ai riti religiosi, magici e popolari, è il nostro Paolo Giulierini, e insieme a Michela Zucca, antropologa e storica, alle ore 19 lo spettacolo Fare un fuoco, frutto di un sodalizio artistico tra il drammaturgo Francesco Niccolini e l'attore Luigi Delia, tra le collaborazioni più riconosciute del teatro di narrazione italiano. Porta in scena la narrazione delle terre selvagge attraverso le parole di Jack London. Domenica 2 agosto l'intera giornata è aperta al pubblico di ogni età, con possibilità di ristoro all'ora di pranzo, e pomeriggio, mattina e pomeriggio ci sarà anche la possibilità di trattenersi con gli appuntamenti della mattina. Saranno presso la Tanella di Pitagora, l'affascinante tomba del secondo secolo avanti Cristo, tra i simboli del patrimonio etrusco di Cortona. Alle 10 inizia una visita guidata dedicata al rito etrusco dell'incenerazione a cura di Silvia Vecchini, poi una performance di microteatro sulla lingua degli oracoli, La Sibilla e la città che brucia. È una nuova produzione di Rumor Bianco con Chiara Cappelli e la regia di Chiara Renzi. E poi un momento conviviale. Nel pomeriggio si torna all'area archeologica del Sodo, c'è un laboratorio creativo didattico e poi ancora uno spettacolo di narrazione e teatro del movimento, aperto anche al pubblico più giovane, ideato e interpretato da Piera Giannotti Rosenberg, artista insignita del premio di riconoscimento del Cantone dei Grigioni 2024 per questa creazione. Racconta i legami familiari e personali che nascono, si trasformano, si dissolvono all'interno di un gregge di capre, e l'appuntamento è realizzato in collaborazione con l'associazione Sosta Palmizzi. E Teatro Archeologico Festival conferma la sua vocazione: trasformare il patrimonio archeologico in un luogo vivo, capace di generare nuove narrazioni e nuove forme di partecipazione, appunto attraverso il fuoco.

0: puoi capirci un bel niente, tempo che non hai pietà, ridi di noi soli imperfetti.
1: Termina la nostra fontana del villaggio, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci da lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15 sulle nostre frequenze, ma seguiteci anche in auto, quando vi trovate in auto attraverso il DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Giovedì 23 luglio, buongiorno e buon ascolto con le notizie del GR Valdichiana. In studio Giorgio Fanelli. Da Cortona, perché tutto pronto per il Comedy Festival, la quinta edizione è tutta da ballare. A Terontola venerdì 24 luglio, una notte dedicata alla musica dance degli anni 80 ad oggi. Premiati i DJ che hanno fatto ballare intere generazioni. Il gruppo sportivo Terontola 1963, con il patrocinio del comune di Cortona, organizza la quinta edizione del Comedy Festival, in programma venerdì, domani sera, cioè 24 luglio. La manifestazione si svolgerà allo stadio comunale Enzo Mezzetti Panozzi di Terontola, con apertura degli stand per il ristoro alle ore 20 e avvio dei DJ set alle 22. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival si rinnova con un format completamente dedicato al mondo della musica dance, in un viaggio emozionante che ripercorrerà i grandi successi degli anni 80 fino a giorni successivi. Uno dei momenti più attesi della serata sarà la consegna del terzo premio Terontola Comedy alla carriera, un riconoscimento dedicato a DJ cortonesi che hanno fatto ballare intere generazioni negli anni 70, 80, 90. Saranno premiati Marco Cram, Claudio Vignaroli, Antonello e Atos DJ, Marco Mancini, Marco Fumagalli e Federico Grazzini. La cerimonia sarà condotta dall'organizzazione di eventi musicali e speaker di Radio Incontri, Andrea Caneschi, che accompagnerà ogni premiazione conversando con i DJ fra aneddoti e note sull'evoluzione della musica dance. L'intera manifestazione sarà trasmessa anche attraverso Radio Incontri, le frequenze in FM, in DAB e sul sito, naturalmente web. E adesso parliamo di sostegno e sviluppo al lavoro. Per la Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente.
1: Sì, io concepisco un progetto che voglio costruire proprio per la reindustrializzazione, la crescita e lo sviluppo, attraverso due livelli. Da un lato l'attenzione alle condizioni del lavoro, perché è indubbio che se non facciamo delle politiche attive del lavoro e non creiamo un supporto al lavoro, anche la verifica di quello che possono essere supporti per un incentivo di crescita salariale, ma che significa processi di riformazione e rigenerazione formativa per i lavoratori che da settori non più competitivi destinati alla crisi e poi alla chiusura delle imprese vogliono essere in settori che invece leggono il mercato, sviluppano la competitività e quindi crescono. Dall'altra, una legge che noi vogliamo elaborare, con cui vogliamo confrontarci con il sindacato, proprio per disciplinare la fase dell'intervento delle istituzioni pubbliche nella rigenerazione delle imprese in crisi. E poi il secondo capitolo sarà invece quello del supporto e del sostegno alle imprese. Il primo capitolo stamani l'abbiamo presentato sotto forma di agenda 2030 per il lavoro, con noi la commissione tripartita di rappresentanza datoriale e sindacale che ha collaborato per questo primo progetto di 25 milioni di euro per supportare tutte quelle che sono le politiche attive del lavoro che dicevo. Avremo una riunione poi con i sindacati, è la coda della manifestazione che è stata messa in piedi con più di 5.000 persone presenti, con l'incontro alla fine della manifestazione con le istituzioni il 27 di luglio, e contemporaneamente sarà definito fra il 30 e il 31 l'incontro che, al di là dei sindacati, vede presenti tutte le categorie economiche, quindi le rappresentanze delle imprese, le rappresentanze delle camere di commercio, delle varie categorie di impresa e quindi anche con i sindacati.
0: Alberto Lenzi, assessore al lavoro della Regione Toscana.
2: Si basa su sempre un dialogo, lo vedete anche alle mie spalle, un dialogo con tutte le parti, le associazioni di categoria, i sindacati, perché qualsiasi provvedimento che portiamo all'attenzione comunque come politica attiva, piace questa idea di questo metodo che è prettamente, assolutamente toscano, di condividere i percorsi, di decidere insieme. E questo, poi è chiaro che la decisione ultima spetta la parte politica, quindi a me, però mi piace questo coinvolgimento e questo ascoltare. E qui si prendono delle iniziative importanti, con risorse importanti, si parla di 25 milioni di euro, quindi insomma una bella cifra, che poi viene spacchettata in vari settori, quindi si passa dal giovane, dall'inserimento della persona che ha perso il lavoro, dalla persona che è inoccupata e non lavora, dalla persona che è uscita dalla fase degli studi, insomma tutto quello che è necessario anche alla formazione della nuova classe di imprenditori, perché non dobbiamo lasciare ascoltare tutte le realtà e cercare di dare una risposta a tutto. Quindi questo ascolto corale, ecco, fa anche sì che ci sia un'omogeneità nel provvedimento. E poi mi piace molto questo aspetto che abbiamo dato vita un'altra volta a questa rete provinciale dell'occupazione, che è una sorta di tripartita che viene fatta anche a livello regionale, però lo facciamo a livello di ogni singola provincia, perché ogni singola provincia ha delle sue particolarità, delle sue necessità. C'è chi è legato alla logistica, chi invece magari all'agricoltura, chi ha altri settori. Ecco, fare come un cappottino preciso, calzante a quelle che sono le richieste di ogni ambito, in modo tale che poi i nostri centri per l'impiego o gli uffici per il lavoro fanno le politiche proprio giuste e concrete per dare una risposta proprio puntuale a chi cerca lavoro.
0: Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con Calici di Stelle dal 24 luglio al 16 agosto 2026. Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino.
3: Anche quest'anno siamo arrivati a uno degli eventi del Movimento Turismo del Vino più sentiti, perché arriva in un momento dove la nostra Toscana è viva e piena anche di turisti che già nei mesi precedenti iniziano a seguire il nostro calendario, un calendario anche quest'anno molto ricco. Sono 50 gli eventi in programma su tutto il territorio nazionale, anche con 9 comuni coinvolti nell'organizzazione di eventi in piazza, quindi l'attività delle cantine si sdoppia in cantina, in piazza, nei comuni, con tantissimi eventi e iniziative che sono arricchite da intrattenimenti musicali, spettacoli, abbinamenti con piatti, chef che si uniscono ai nostri calici. Quindi tantissime occasioni per allietare queste serate estive. Chiaramente l'osservazione stellare sempre a cura di astrofili, delle varie organizzazioni, sono l'apice di queste serate, ma appunto gli intrattenimenti sono ampi sia per grandi che piccini.
0: 3 eventi in una sola notte, tutto questo a Bibbiena. Ce ne parla il sindaco del paese dell'Alto Casentino, Filippo Vagnoli.
4: Una grande serata il 31 luglio nel nostro centro storico di Bibbiena. Siamo veramente felici perché abbiamo messo insieme un Moonlight Festival di Arezzo, che farà una data fuori Arezzo, qui proprio a Bibbiena, il nostro chiostro di San Lorenzo, a partire dalle 18:30, per la presentazione di un libro di un gruppo di scrittori, ghostwriter Wu Ming 2, che verranno qui per presentare il loro libro. Poi continuerà la serata con i negozi aperti, quindi un ringraziamento anche ai commercianti di Bibbiena che terranno aperti i negozi in una sorta di notte bianca, e poi per concludere in Piazza Grande musica elettronica, gli Ivrea Tronic, grazie al Mango, quindi un fuori Mango, Mango Fest di Arezzo, che chiuderà quindi la rassegna del 2026 proprio del Mango Festival. Quindi un ringraziamento a Confesercenti per la collaborazione, un ringraziamento a Paco Mengozzi e a tutti i membri del Mango e anche a tutti i commercianti del centro storico per la collaborazione, ovviamente all'assessore Nassini. Vi aspettiamo in questa bellissima serata di fine luglio, quindi eventi per tutti a partire dalle 18:30 per seguire appunto tutta la notte sia per i più grandi che per i più giovani.
0: Francesca Nassini, assessore del Comune di Bibbiena.
5: Cultura, associazionismo e musica è quello che abbiamo cercato di organizzare e di riunire nella serata del 31 luglio a Bibbiena, nel centro storico. Una grande collaborazione col Mango, che era anni che cercavamo e che quest'anno siamo riusciti a inserire all'interno del loro calendario come chiusura fuori Mango, appunto. E una collaborazione con Confesercenti, che va avanti già da un paio di anni, ovvero quello di Moonlight, la presentazione con collaborazione con Feltrinelli all'interno del nostro chiostro di San Lorenzo. A cornice di quindi cultura e musica abbiamo coinvolto i nostri commercianti del centro storico, che terranno la notte dello shopping, quindi negozi aperti nel proseguimento del pomeriggio, quindi un primo incontro di culturale dove cercheremo di coinvolgere i giovani alle 18:30 al convento di San Lorenzo, per poi proseguire poi e spostarci in Piazza Tarlati per il concerto degli Ivrea Tronic e in piazza.
0: Valeria Alvisi, direttore Confesercenti Arezzo.
6: Per noi è un grande piacere come Confesercenti essere a Bibbiena il 31 luglio, invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima serata. Chiudiamo il Moonlight edizione 2026 con questa bella serata appunto alle 18.30 nel chiostro di San Lorenzo, ma tutta la sera è dedicata anche al commercio e allo shopping, perché appunto avremo la notte bianca. In collaborazione con l'amministrazione, con i commercianti del centro storico, sarà possibile venire a Bibbiena a fare acquisti, vivere il centro e il borgo di Bibbiena tutta la serata, perché poi ci sarà appunto il concerto del Mango, quindi sarà un'occasione per visitare i negozi, andare nei ristoranti, nei bar, nei pubblici esercizi di Bibbiena e diciamo partecipare anche all'ultima serata del Moonlight Festival.
0: Paco Mengozzi, Associazione Musici.
7: Come chiusura di questa annata, no, di quest'estate, il Mango Festival, che è dato la grande ad Arezzo negli ultimi giorni, avremo questo ultimo appuntamento a Bibbiena insieme al comune, a Confesercenti, diciamo collateralmente al Moonlight Festival con i Vreatronic 17. Per noi è una sorta di party, diciamo, di festa finale di chiusura, sempre nell'ambito della collaborazione con diciamo, il Casentino, col territorio. E quindi siamo molto felici di questa occasione. 31 luglio in Piazza Tarlati, quindi grande, grande festa, questo collettivo di DJ, di producer di Vrea, per una serata assolutamente divertente, di animazione e di grande musica. Curiamo noi questo aspetto insieme a tutti i vari partner, a iniziare dal comune di Bibbiena, e siamo insomma pronti per questa serata.
0: Il GR termina qua, adesso la pagina sportiva.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto. Oggi giovedì 23 di luglio, questa è la pagina sportiva. Intanto diamo la priorità ad un comunicato ufficiale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cortona Camucia Calcio, perché l'Associazione Sportiva Dilettantistica Cortona Camucia comunica ufficialmente che Alessandro Accioli lascia la carica di presidente della società. Si chiude così un'era durata oltre 11 anni, dove Alessandro è stato la colonna portante e la guida sicura del club fin dall'estate del 2014, quando sancì la storica fusione calcistica del territorio. Sotto la sua guida la società ha saputo raggiungere importanti traguardi sportivi, inclusi i recenti successi nel campionato di promozione, e consolidata il proprio ruolo nel panorama calcistico locale. Nel ringraziare calorosamente Alessandro per il lavoro svolto in questi anni, comunichiamo che la sua figura continuerà ad essere presente all'interno del nuovo consiglio direttivo, andando a ricoprire la carica di vicepresidente. Siccome da bene informati apprendo che si sta creando una società di altissimo livello con un super presidente, attendiamo quello che sarà il comunicato ufficiale con tutte le cariche per la stagione 2026-2027 del Cortona Camucia. Al momento attuale forse è più importante pensare al calcio mercato e quindi alle necessità di Peruzzi e alla bravura di Giancarlo Bosatti di reperire certe figure che servino e siano determinanti nello scacchiere degli arancioni. Per quello che riguarda il campionato di eccellenza, vanno a concludersi e a completare gli organici delle squadre. Qualche altro giocatore di peso arriverà anche a San Giovanni Valdarno, dopo che è arrivato Nicolò Bigica. Nicolò Bigica è un centrocampista classe 2001 e figlio d'arte. Dopo essere cresciuto nelle giovanili di Empoli e Fiorentina, ha militato in Serie D con Scandicci 21 presenze e 2 gol, a Grassina con 28 presenze ed una rete, approdando poi nel professionismo con l'Avventura a Trento in Serie C. Dal 2022 gioca ininterrottamente in quarta serie, vestendo le maglie di Aianese, 29 presenze e 4 gol, Real Forte Querceta, 11 presenze, Poggibonsi, 41 presenze e 2 reti, e nella stagione ultima 2025-2026 a Camaiore, 33 presenze e 4 gol. Ascoltiamo le sue prime parole in maglia bianca-azzurra.
9: Nicolò Bigica, benvenuto a San Giovanni Valdarno. Alla fine questa trattativa ha avuto esito positivo e ti appresti a vivere una nuova avventura in una nuova categoria e una nuova piazza.
10: Sì, allora intanto grazie a tutti per il benvenuto. Penso che non ci potesse essere piazza migliore per scendere di categoria, perché pur scendendo penso che qui ti possa sentire giocatore al meglio, ed è stata l'unica vera piazza di eccellenza che mi ha generato stimoli, dopo comunque avere la possibilità di poter rimanere in categoria superiore e addirittura di poter salire. E niente, questo mi stimola tanto ed è quello che probabilmente mi fa sentire meglio, e che già da oggi con la firma e con questa accoglienza mi mette voglia di poter cercare di ottenere migliori obiettivi per me e per la società tutti insieme. Nasco, diciamo, da mediano, barra da mezzala, ma mi è sempre piaciuto giocare la palla, quindi di base posso considerarmi un centrocampista che si è sempre divertito a giocare e tutto. Negli ultimi anni mi sono un pochino più avvicinato anche nella zona dell'area di rigore avversaria, perché mi sono un pochino messo in testa che tanto per far gol bisogna stare lì, quindi con inserimenti si può essere sempre pericolosi. Quindi forse il ruolo che più mi sento mio è quello della mezzala che si inserisce e che arriva in area di rigore. Però quest'anno ho fatto la seconda punta, la prima punta il difensore centrale, quindi diciamo che ho fatto un pochino tutto. E niente, però mi metto a disposizione per qualsiasi cosa. Allora, sicuramente più che da Niccolò Bigica io mi aspetto qualcosa da tutto l'ambiente sangiovannese e dalla squadra, perché penso che per arrivare a determinati obiettivi sia fondamentale passare per i numeri e per le statistiche di tutti. A livello personale spero di ripetere l'annata che ho fatto quest'anno, che sono arrivato a 10 tra gol e assist, quindi questo è il mio primo obiettivo e cercherò al meglio di poterlo, diciamo, ottenere e raggiungere.
0: In precedenza a Palazzo d'Arnolfo, alla presenza di Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno, si era tenuta la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti "Domani torno da te" per la stagione 2026-2027. Nel corso della conferenza, svoltasi appunto a Palazzo Comunale, è stata presentata anche la nuova maglia da gara. Per la San Giovanese, la presenza di Neri, presidente del comitato biancazzurro, e di Giuseppe Morandini, direttore generale biancazzurro. Spostiamoci qualche chilometro più a nord per parlare del Figline, società molto attiva nel mercato. Ad un passo il ritorno di Ruffini. Io avevo capito che Ruffini si era accasato a Castiglio Fiorentino, ma probabilmente le cose non stanno così e quindi la società gialloblu sta per mettere a segno un colpo importante nel reparto offensivo. Sarebbe infatti ad un passo il ritorno al Del Buffa dell'attaccante Cristian Ruffini del 98, reduce dal campionato vinto alla Rondinella. Ruffini ha già giocato nel Figline nella prima parte della stagione 2023-2024 e nella seconda parte dell'anno successivo, cioè il 24-25. Esperienza naturalmente dell'avventura a Montevarchi. Adesso l'accordo con il direttore sportivo Nicola Del Grosso pare cosa fatta, e l'arrivo dell'ex Foiano, società con la quale si mise in evidenza per 3 stagioni, alza la cifra tecnica della squadra, lasciandole fra le big del futuro girone B della categoria regina di eccellenza. Ripeto, io avevo capito che Ruffini si era già accasato a Castiglio Fiorentino, ma questa notizia smentisce tutto quello che ho detto in precedenza. Sempre nel Figline arriva un'importante conferma, quella di Niccolò Pecci. Vestirà ancora la maglia gialloblu per la prossima stagione. È un centrocampista classe 2002, continuerà a far parte della prima squadra del Figline, mettendo ancora a disposizione nel gruppo qualità, equilibrio e spirito di sacrificio. Nel corso della passata stagione Niccolò si è confermato una pedina preziosa per il centrocampo gialloblu, distinguendosi per continuità di rendimento, personalità e disponibilità al servizio della squadra. La sua conferma rappresenta un tassello importante nella costruzione della rosa affidata a mister Loris Beoni, che potrà contare anche sulle sue caratteristiche tecniche e nella sua affidabilità nel cuore in campo. A Figline Valdarno arriverà anche Cristian Giannini, nuovo attaccante per la prima squadra, classe 2003. Cristian è un attaccante giovane ma già con un percorso di crescita importante. Cresciuto nel settore giovanile del Grassina, si è messo in evidenza sin dalle categorie giovanili, confermando nel tempo le proprie qualità realizzative. Il suo debutto tra i grandi arriva con il Firenze Ovest, dove prosegue il proprio percorso, distinguendosi anche nel campionato di promozione. Nella stagione 2024-25 mette a segno 5 reti, confermando il proprio talento offensivo. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pontassieve, disputando un campionato di alto livello e chiudendo con 10 reti, numeri che testimoniano la sua crescita e il suo fiuto del gol. Con il suo arrivo, mister Beoni potrà contare su un attaccante dinamico, generoso e con un'importante predisposizione alla fase realizzativa, pronto a dare il proprio contributo ai colori gialloblu. In precedenza alla corte di Loris Beoni era arrivato anche Gregorio Ligi. Gregorio, classe 2005, è un giovane di grande prospettiva che arriva a Figline dopo un percorso di crescita in realtà di assoluto livello. Formatosi nei settori giovanili del Chievo Verona e del Torino, ha successivamente maturato esperienze con il Gubbio, il Sansepolcro in Serie D. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Castiglionese nel campionato di eccellenza, continuando il proprio percorso di crescita e mettendo in mostra le sue qualità nel reparto offensivo. Con il suo arrivo, mister Beoni potrà contare su un attaccante giovane, dinamico e motivato, pronto a mettersi al servizio della squadra e a proseguire il proprio percorso di crescita con i colori gialloblu. Il tempo che rimane del nostro appuntamento adesso lo dedichiamo all'Arezzo, perché proprio ieri è stato presentato ad Ascoli il calendario della Serie B. Il ritorno degli Amaranto in cadetteria partirà il 22 agosto, attesa per le sfide con Empoli, Pisa e Carrarese che infiammeranno la stagione. Nella suggestiva cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli è stato svelato ieri pomeriggio il calendario della Serie BKT 2026-2027, la 95esima edizione del campionato cadetto che segna il ritorno dell'Arezzo tra i protagonisti della seconda serie nazionale dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. Ecco il calendario Serie B 2026-27. Gli Amaranto esordiranno sabato 22 agosto sul difficile campo dell'Avellino, mentre il debutto casalingo al Città di Arezzo sarà una settimana più tardi contro il Palermo, una delle squadre indicate tra le favorite per la promozione. La Lega Serie B ha confermato anche quest'anno il calendario asimmetrico, con il girone di ritorno che non ricalca l'ordine di quello di andata. Tra i principali criteri adottati figurano un massimo di 3 doppiette consecutive di gara in casa o in trasferta. L'alternanza perfetta tra partite interne ed esterne nelle ultime 4 giornate, particolare attenzione ai club impegnati nei lavori di ammodernamento degli stadi e l'esclusione degli stessi incroci della stagione precedente alla prima e all'ultima giornata. Particolare attenzione è stata inoltre riservata agli aspetti dell'ordine pubblico, evitando gli incontri più delicati nei turni infrasettimanali e alle esigenze delle neopromosse della Serie C e delle retrocesse dalla Serie A. Brevemente qualche data da ricordare per i derby toscani. Esattamente la 4ª giornata, cioè il 12 settembre, l'Arezzo sarà impegnato al Carlo Castellani di Empoli. Il ritorno sarà invece alla 22ª giornata, cioè il 23 gennaio 2027. La più sentita sarà la gara contro il Pisa, si giocherà ad Arezzo il 28 novembre per la 14ª giornata e poi il confronto con la Carrarese allo Stadio dei Marmi nel turno infrasettimanale del 27 di ottobre. Un calendario molto impegnativo che vedrà giocare appunto l'Arezzo con Hellas Verona, Empoli, Sampdoria, Palermo, Pisa proprio nelle prime giornate. Ieri, come un anno fa, l'Arezzo ha battuto il Napoli per 3-1. Era il 22 di luglio e l'Arezzo si impose sui partenopei per 2-0, come ovviamente è successo ieri pomeriggio nella prima amichevole estiva. Per la cronaca, il primo gol stagionale lo ha messo a segno Alberto Cerri, che di testa svetta in alto più di tutti e batte Meret, che riesce soltanto a sfiorare il pallone senza evitare che termini in rete, con l'Arezzo che comunque riesce a difendersi e al 35esimo ha la possibilità anche di raddoppiare. Migliore in campo l'estremo difensore Seccolin, che si fa ammirare almeno in 3 occasioni. Il secondo tempo si apre con un Napoli completamente rivoluzionato da Massimiliano Allegri, che cambia l'intero 11 cercando maggiore intensità, ma è ancora l'Arezzo a colpire al 56esimo. Gli Amaranto sfruttano al meglio un calcio d'angolo sulla conclusione di Cianci, Milinkovic-Savic il portiere respinge, ma sulla ribattuta di Gigli è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare il 2-0, premiando ancora una volta l'efficacia degli Amaranto sulle palle inattive. Il Napoli prova a reagire al 60esimo, conquista un calcio di rigore per un fallo su Vergara. Seculin compie un autentico miracolo, neutralizzando la conclusione dal dischetto, ma sulla ribattuta Politano trova il tap-in vincente che riapre momentaneamente l'incontro. Quando il Napoli tenta l'assalto finale, è invece l'Arezzo a mettere il sigillo definitivo sul match. All'89esimo un errore della difesa partenopea spalanca la strada agli Amaranto. Varela serve un perfetto pallone in raso terra per Mauli, che controlla, supera Contini, appena entrato per il 10. definitivo 3-1. Al di là del risultato, il test conferma i progressi della formazione di Bucchi, apparsa organizzata, intensa e capace di sfruttare ogni occasione concessa dagli avversari. Un'iniezione di fiducia importante nel percorso di avvicinamento al campionato di Serie B e all'esordio ad Avellino il 22 agosto, mentre il Napoli dovrà invece trarre indicazioni utili da una sconfitta maturata in una gara inevitabilmente condizionata dai pesanti carichi di preparazione atletica. Per tutti, cauto ottimismo, è solo calcio d'estate. Amici, ci sentiamo domani con la prossima pagina sportiva con importanti novità provenienti proprio dal Cortona Camoscia. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Caso Fakir, attesa domani in autopsia mentre spuntano nuovi filmati sul fermo a Bologna. Puntare sulla verità, chiede il cardinale Parolin. Stretto di Hormuz sempre più a rischio, botte risposta tra Trump e il regime iraniano. Ucraina, Lavrov vede Rubio. Via libera bipartisan alla Camera per le norme di sicurezza delle piscine dopo i recenti fatti di cronaca. Si contano i danni in Sicilia e sulla costa adriatica dopo gli incendi e le grandinate, in calo ovunque le temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sulle ultime ore di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Pierluigi Vito.
1: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità nella morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia a corsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Caso Fakir, ma anche la vicenda del Mastro agitano il dibattito politico. In diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, accuse reciproche. Il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non è il giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti. Intanto torna in primo piano, come dicevi, anche la vicenda del Mastro a Palazzo Madama. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera a richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Intanto, sempre in tema di sicurezza, che libera la Camera tra pochissimo la nuova legge sulle piscine, stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma. Ora si passa al Senato da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La guerra nel Golfo non si ferma e si allarga anche al Mar Rosso. Marco Burini.
3: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, l'Iran attacca le basi degli Stati Uniti nel Golfo, prezzi di petrolio e gas alle stelle, diplomazia non pervenuta. Avete già sentito molte volte queste frasi? Per forza. È il copione di una guerra senza soluzione, che tutt'al più prevede qualche variazione, come l'intervento degli Houthi, che la notte scorsa hanno colpito due petroliere dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, l'avevano promesso e adesso la preoccupazione è forte, perché presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, da cui passano anche le navi che da Oriente si dirigono verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Sta messo male anche lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno bloccato tre petroliere e reagiscono alle minacce di Trump. Se gli americani attaccheranno le nostre infrastrutture, da Hormuz non passerà più una goccia di petrolio. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché non accetterà un accordo, dichiara il segretario di Stato Rubio. Minacce su minacce, altro che parole disarmate. Marco Burini, linea allo studio.
0: Israele in allerta, Gaza intanto non migliora la condizione di vita dei palestinesi. In diretta da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, sì, l'aviazione israeliana in allerta nel timore di un attacco iraniano su Israele. Se gli Stati Uniti, come sembra, intensificheranno i loro bombardamenti contro il regime di Teheran. Fino ad ora Israele non ha partecipato alla campagna militare americana in corsa, non c'è nessuna conferma neppure al momento di un incontro tra il premier Netanyahu con Donald Trump negli Stati Uniti la prossima settimana. Le relazioni, sappiamo, sono altalenanti. Israele non ha preso bene neppure l'annuncio di ieri dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Gli altri due fronti italiani anni di guerra di fatto aperti, in cui della Casa Bianca è decisivo, vedono in Libano qualche passo in avanti, anche se non c'è alcuna tempistica per un eventuale ritiro israeliano dalle zone di territorio libanese occupato. Il nodo del disarmo di Hezbollah resta al pettine, come resta al pettine il nodo del disarmo di Hamas nella striscia di Gaza. Anche lì il piano di Trump è in stallo, e certamente le condizioni della popolazione di questi 2 milioni di palestinesi ammassati in meno del 50% del territorio sono davvero sempre più gravi, anche per le condizioni del caldo e la mancanza di acqua. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Nuove sanzioni europee alla Russia, oltre mezz'ora di colloqui tra Rubio e Lavrov, non si fermano le manifestazioni a Kiev pro Fedorov, e sul campo si continua a morire. Clara Iatosti.
5: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Guerra, aumenti dei prezzi modificano anche lo sguardo degli italiani, che secondo Censis Confoperative sempre più diventano pragmatici in tema di energia. Giorgia Bresciani.
6: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Si contano i danni in Sicilia per la serie di incendi boschivi degli ultimi giorni. Cordoglio per la morte di un vigile del fuoco. David Muggia.
7: La Sicilia brucia e questa volta il fuoco si porta via anche uno degli uomini mandato a combatterlo. Alessandro Marchi, 59 anni, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. È il bilancio più tragico di un'emergenza che da giorni stringe la Sicilia in una morsa di fuoco, caldo e vento, decine di incendi divampati in diverse province. Le temperature in alcune zone hanno raggiunto valori estremi, mentre lo scirocco ha trasformato ogni focolaio in un fronte difficile da controllare. La situazione più critica nell'Agrigentino, a Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sono state evacuate per l'avanzare di un vasto incendio verso il centro abitato. Ore di paura a Bivona, dove nuovi focolai hanno colpito la parte bassa del paese. A Palermo la città si è svegliata avvolta dall'odore acre del fumo proveniente dagli incendi divampati anche nella zona di Monreale. Le fiamme sono tornate ad avanzare anche a Castronovo di Sicilia, danneggiando case di campagna e aziende. Davide Muggia, linea allo studio.
0: Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane, tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ucciso il fratello. Non si conosce il movente dei due episodi, nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto al fermo indiziato di omicidio il fratello della giovane investita. Voltiamo pagina e concludiamo con gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni al capo dello Stato. Nato a Palermo il 23 luglio 1941, sono giunti i messaggi del mondo politico ed istituzionale. Era la nostra ultima notizia. Come sempre, il radiogiornale lo potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Roberto Damiata ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Just a perfect day. Drink sangria.

0: pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video dell'intervento e delle operazioni di soccorso. Ancora guerra nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati per gli Stati Uniti e l'Iran, non è serio nei colloqui. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi in Giordania, Kuwait, di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sirene d'allarme risuonate in Bahrain, un breve allarme è stato diramato anche in Arabia Saudita. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, Manila, colloquio tra Lavrov e Rubio. Non si fermano intanto le manifestazioni a Kiev, Profederov.
1: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin, le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Via libera della Camera. L'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane, prevista una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare, hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

e Sheryl Crow con If It Makes You Happy. Sicuramente una cosa che rende felici, se non tutti molti, è andare in vacanza, e ogni giorno vi racconto una storia che magari ci porta un po' indietro nel tempo, ma di vacanze davvero da record. Quella che vado a raccontarvi è una vacanza effettivamente da record, perché è entrata proprio ufficialmente certificata nel Guinness dei primati. Il protagonista di questa storia è un signore russo, si chiama Vasily Atsevich, che nella primavera del 2005 decide di mettersi in viaggio, ma di non utilizzare il treno o la sua auto. Si guarda intorno, vede il suo trattore e decide che viaggerà in trattore. Lo mette in moto, un mezzo, ovviamente il trattore è pensato non per andare in giro per il mondo ma per arare i campi, e parte. E parte per fare non pochi ma tantissimi chilometri. Sarà in viaggio dal 25 aprile al 6 agosto, ben 104 giorni di fila al volante del suo trattore. Alla velocità massima di un trattore parliamo di circa 20 o 30 km all'ora quando va bene. Quanto avrà percorso Vasily Atsevich durante questa vacanza? Sembra quasi un problema di quello delle scuole elementari, ma ve lo dico io: ha percorso 21.199 chilometri, davvero tantissimi, tantissimi chilometri in assoluto, ancor di più se considerate che li ha fatti su un sedile molleggiato, sicuramente non molto confortevole, quello di un trattore, con il rombo costante del motore, e questo paesaggio, questo deve essere bellissimo, che scorre a passo d'uomo. Quindi è proprio così un modo di viaggiare estremamente lento. E tra l'altro, durante questo viaggio, indubbiamente Vasily è diventato una celebrità. In ogni villaggio in cui faceva tappa non passava inosservato, la gente gli offriva cibo, ospitalità, un posto dove dormire, una sistemata al motore, perché la bellezza di viaggiare a 20 all'ora sta proprio qui: non ti isoli dal mondo, sei nel mondo, in contatto con il mondo lo incontri davvero. Naturalmente la sua impresa è finita dritta nel Guinness dei primati come il viaggio più lungo mai compiuto a bordo di un trattore. Ma comunque, al di là del record, davvero la storia di Vasily ci ricorda che spesso non è la destinazione a fare il viaggio, ma il ritmo e il viaggio stesso sono davvero già di per sé qualcosa di meraviglioso. Quindi questa è la storia di vacanza speciale che abbiamo scelto di raccontarvi quest'oggi. E c'è una meta speciale che raggiungeremo tra qualche minuto: ce ne andremo in Bolivia per visitare un luogo davvero spettacolare.

meraviglia dalla colonna sonora di Batman Forever, la voce di Seal, Kiss from a Rose. Vi abbiamo raccontato la storia di questo russo che ha attraversato praticamente il pianeta sul suo trattore. Adesso ce ne andiamo dall'altra parte del pianeta, sugli altipiani della Bolivia, oltre 3600 metri di altitudine. Ogni giorno vi ho suggerito una meta davvero straordinaria di viaggio da sognare, perché magari sono luoghi che difficilmente vedremo con i nostri occhi. Immaginate in questo caso di trovarvi al centro di un'immensa distesa bianca. Non ci sono alberi, ovviamente non ci sono palazzi, nessuna traccia di civiltà, solo sale a perdita d'occhio. Siamo nel Salar de Uyuni, il deserto di sale continuo più grande della Terra, un'area vasta più di 10.000 km quadrati, qualcosa come diciamo la superficie dell'Abruzzo, tanto per darvi un'idea concreta. C'è un periodo poi ben preciso dell'anno in cui questo posto compie una vera e propria magia. Tra dicembre e marzo, quando arrivano le piogge estive dell'emisfero australe, un sottile strato d'acqua copre interamente la crosta di sale. In quel momento succede qualcosa di incredibile: l'acqua non penetra nel sale, ma crea una superficie perfettamente liscia e immobile. Quindi il Salar de Uyuni si trasforma nel più grande specchio naturale del mondo. La sensazione è quella di volare, cioè se ci camminate sopra in una giornata completamente limpida, le nuvole, il blu intenso del cielo e la luce del sole si riflettono sotto i vostri piedi, come se voi stesse camminando sopra il cielo. E la notte accade qualcosa di ancor più magico: l'assenza totale di inquinamento luminoso fa sì che la Via Lattea si specchi totalmente sul terreno, quindi è come se camminaste in mezzo alle stelle. Un fascino visivo meraviglioso, ma c'è un dettaglio in più che aggiungiamo: questo specchio è così vasto, così piatto, così riflettente, che gli scienziati e le agenzie spaziali come la NASA lo usano per calibrare i sensori dei satelliti in orbita intorno alla Terra. Quindi in pratica uno dei luoghi più primordiali del pianeta aiuta la tecnologia più avanzata a funzionare meglio, quindi davvero un luogo da sogno. Anche in questo caso vi invito, se potete, a cercare delle foto su motore di ricerca per rendervi conto. Naturalmente non è come essere lì, però per rendervi conto della magia di questo luogo che si trova in Bolivia. Noi siamo sempre alla ricerca di storie belle, particolari. Se ne conoscete qualcuna, scriveteci, perché no, una mail. L'indirizzo è diretta @radioinblu.it. Queste le parole dell'estate, sono le 14.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

Fabrizio De André è quello che non ho. Invece noi oggi abbiamo degli auguri importanti da fare, ma importantissimi. Compie 85 anni il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ovviamente inviamo un abbraccio calorosissimo. Compie 80 anni anche un altro personaggio italiano molto importante e famoso, che è Edoardo Bennato. Poi ne parleremo. Tra l'altro ho dovuto ricontrollare un po' di volte questa questione dell'età di Edoardo Bennato, perché 80 anni, caspita, non li dimostra proprio, soprattutto se vedete delle immagini di lui sul palco, perché in maniera continuativa e indefessa calca i palcoscenici di tutta Italia con una grinta e un'energia che secondo me non hanno neanche i ventenni. E poi devo fare comunque degli auguri a tutti i nonni che sono all'ascolto, perché anche se in Italia per tradizione festeggiamo i nonni a inizio ottobre, oggi è la giornata mondiale dei nonni e sappiamo quanto sono preziosi per le nostre famiglie e quanto preziosi sono i ricordi che ciascuno di noi ha dei propri nonni. Quindi un augurio complessivo per tutti i nonni che sono all'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Si intitola proprio Miro, questa canzone di Anna Castiglia, nel nostro spazio del primo pomeriggio. Vi dico già che dopo il notiziario delle 15 ci ritroveremo con un ospite, perché domani, venerdì, a Firenze si celebrerà la seconda giornata nazionale della ricerca psicologica, tema molto importante che affronteremo con un ospite che ci racconterà quello che avverrà per l'appunto domani a Firenze, ma anche ci darà degli spunti di riflessione a prescindere da dove ci troviamo, sicuramente utili e interessanti. Torniamo al 1984 con la musica, la voce è quella di Sade.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sugli ultimi istanti di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Al vaglio nuovi video.
1: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità della morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'auto medica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. E sul suo social Truth, Trump parla dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, scrive il presidente statunitense. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a Manila, intanto colloquio tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. La Banca Centrale Europea lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto a giugno. Il tasso su depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per violazione del regolamento sull'economia digitale. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: E come sempre in questa seconda ora delle parole dell'estate ho il piacere di dirvi delle cose, raccontarvi delle parole, non da sola. Vi ho anticipato che quest'oggi vi avremo presentato la seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, promossa dall'Associazione Italiana di Psicologia, e naturalmente lo faccio con un ospite che saprà raccontarci tutto benissimo, perché lui è il presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia, nonché docente di psicologia dinamica, e con noi il professor Sergio Salvatore. Ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chi ci sta ascoltando. Grazie per l'invito, ovviamente.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Dunque, seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica. Lei va di raccontarci come nacque la prima edizione, con quali obiettivi, perché l'avete pensata?
1: La psicologia, insomma, sono più di 100 anni che produce ricerche, conoscenze su una vasta insieme di tematiche e di argomenti che non riguardano solamente l'aspetto del disagio mentale, come in genere l'aspetto con cui viene identificata la psicologia, ma su una quantità molto ampia di questioni. E ciò che difetta però è la capacità di dare visibilità a questo patrimonio di ricerche, di conoscenze, di modelli interpretativi, anche di strategie di intervento, di soluzioni e di misure che possono essere adottate. E abbiamo pensato ad un momento annuale che potesse progressivamente poi consolidarsi in una tradizione, e l'abbiamo appunto chiamato Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, rivolta al grande pubblico, ai decisori politici, agli amministratori, ai mezzi di comunicazione, proprio per dare visibilità al contributo che la psicologia può offrire su singole tematiche, qualche volta scelte, di interesse generale. L'anno scorso siamo partiti, abbiamo fatto la prima edizione, l'abbiamo tenuta all'interno di uno scenario splendido, quello della Reggia di Caserta, sulla condizione giovanile nel mondo contemporaneo. Quest'anno abbiamo deciso di affrontare un tema ancora più ampio e ambizioso e strategico come quello della democrazia e del rapporto tra soggettività e convivenza democratica.
0: E avete scelto un altro luogo bellissimo, perché sarete appunto venerdì a Firenze, a Fortezza d'Abbasso. Sarà appunto quindi una giornata, come lei spiegava, aperta a tutti. Poi spiegheremo peraltro che c'è la possibilità anche di partecipare in maniera gratuita, proprio per così offrire davvero, tra l'altro leggevo i nomi, sarà un programma densissimo, proveremo a raccontare il più possibile, per offrire idee, prospettive diverse. Quindi sarà una giornata estremamente stimolante.
1: Noi ci auguriamo che sia così. Ribadisco, aperta al pubblico, appunto essendo un'attività volta a mettere quanto più possibile in contatto la psicologia con i cittadini e con le istituzioni. Ovviamente l'abbiamo organizzata senza chiedere costi di accesso, senza prevedere costi di accesso. Il tema è molto ampio e quindi più che un'iniziativa singola è un insieme di iniziative, è un insieme di eventi, un insieme di discussioni su singoli temi che possono attraversare questa questione generale, cioè di che rapporto c'è tra la soggettività umana, quindi i modi di pensare, di sentire, e le istituzioni democratiche, il rapporto tra i cittadini e le istituzioni democratiche. Un tema del genere richiede di essere sviluppato in maniera, come dire, approfondita su tematiche differenti. Faccio alcuni esempi. C'è tutto il tema del ruolo del welfare rispetto alla tenuta della democrazia, c'è la questione delle tecnologie, del rapporto tra intelligenza artificiale e democrazia, c'è il problema del rapporto tra emozioni e democrazia, quindi il ruolo che giocano gli affetti all'interno dei modi con cui la democrazia realmente viene praticata all'interno della nostra società, dei nostri territori e a livello nazionale. E inoltre, come AIP, noi abbiamo prodotto un documento, abbiamo elaborato una serie di proposte sia di tipo di analisi,

0: politiche, anche di proposte concrete, in qualche modo, per potenziare la tenuta democratica delle istituzioni e avvicinare i cittadini alle pratiche democratiche partecipative. Questo documento sarà oggetto di una tavola rotonda finale con cui concluderemo l'evento.
1: Quindi si parte con una lectio magistralis di Gian Vittorio Caprara, si conclude appunto con questa tavola rotonda, e nel mezzo quello che lei ci raccontava è molto altro. Ci raccontava della scorsa edizione, che aveva anche uno sguardo molto attento sul panorama giovanile. Si parla di giovani anche quest'anno, vedevo, perché ci sarà un panel che secondo me sarà molto interessante su giovani e democrazia.
0: Sì, chiaro che la democrazia è comunque sempre orientata al futuro, per cui sostanzialmente ogni generazione deve recuperare le condizioni perché la generazione che subentra possa entrare nei meccanismi della decisione. Soprattutto la democrazia è anche un processo educativo, nel senso che quello che poi è il senso fondamentale, ed è stato bene ricordarmi che c'è anche questo evento tra quelli che abbiamo programmato, e il senso complessivo che, se vogliamo, che tiene insieme queste singole luoghi di discussione che saranno in parte in parallelo e in parte in sequenza, è che la democrazia, oltre a essere una procedura, è un sistema, una regola del gioco, è fondamentalmente, questo da un punto di vista psicologico, è un modo di concepire la relazione con l'altro, e quindi chiaramente è un modo che va costruito, coltivato, consolidato, e in questo evidentemente il confronto intergenerazionale diventa centrale.
1: Questa appunto è la seconda edizione, naturalmente speriamo che ci accompagni nel tempo, quindi che diventi un appuntamento annuale atteso durante l'estate. Lo scorso anno che tipo di platea avete avuto? È rimasto sorpreso o c'è qualcosa che l'ha stupito?
0: Sì, devo dire, l'anno scorso l'aspetto che mi ha colpito intanto era una notevole partecipazione di persone, noi l'abbiamo tenuto a Caserta, ma abbiamo avuto un pubblico molto, molto ampio che proveniva anche da lontano in qualche modo, quindi ha suscitato interesse e questo ci ha molto rinfrancati anche. L'anno scorso abbiamo trovato ovviamente molti insegnanti, hanno partecipato all'evento educatori, insegnanti, ovviamente molti psicologi interessati al tema, e anche qualche amministratore locale si è lasciato incuriosire, quindi tutto questo ci ha rinfrancato e ci ha fatto pensare che potevamo andare avanti nella direzione che avevamo provato a disegnare. E ci aspettiamo più o meno lo stesso.
1: Ecco, vi auguro un successo anche maggiore quest'anno e bella vita e lunga vita per questa giornata nazionale della ricerca psicologica. Quindi ricordo 24 luglio, venerdì, Firenze, Fortezza d'Abasso, ingresso libero, bisogna iscriversi, ma insomma è tutto molto molto semplice, ho verificato io stessa. Professor Salvatore, allora buoni ultimi preparativi e a questo punto ci diamo già appuntamento per la terza edizione.
0: Volentieri, lo prendo come un augurio.
1: Assolutamente sì. Grazie, buon pomeriggio.
0: A lei e a chi ci ascolta.

Passati tanti anni da quel 2010, sembrava meno, i Train e i Soul Sister, e sono passati tanti anni da quando è stato inventato il ventaglio, che pure è un oggetto diventato nuovamente di moda. Lo utilizziamo tutti con il caldo che fa, c'è chi lo usa tradizionale con i disegni, quelli che c'erano magari sui ventagli delle nonne, ma se ne vedono in giro anche con delle scritte molto ironiche, con i quadri più famosi. Insomma, fatto sta che è un oggetto che è tornato di moda, e dire che ha una storia lunghissima alle spalle. È nato come simbolo di ricchezza degli antichi egizi, poi passato di mano ai greci e ai romani, ed è sempre stato però un'icona di potere e di prestigio sociale, perché veniva sfoggiato solo dei nobili a corte. In Cina solo l'imperatore e la sua famiglia, ad esempio, potevano usare un ventaglio per sventolarsi. È in tempi relativamente più recenti, dal XVIII secolo, che il ventaglio diventa popolare e anche uno strumento di propaganda politica. Avviene ad esempio durante la Rivoluzione francese. Complice questo cambiamento, anche il materiale cambia, non più piume di struzzo e di pavone, ma carta, e per il manico si passa dall'avorio al ferro. Poi se n'è persa traccia, per un lungo periodo il ventaglio non si usava più, adesso è tornato di moda, un oggetto pratico, molto funzionale, efficace, perché la temperatura intorno a noi ovviamente non viene abbassata, non è un climatizzatore, però accelera l'evaporazione del sudore sulla pelle, dandoci proprio questo senso di freschezza immediata. Quindi se anche voi lo avete nella borsetta, e fateci sapere com'è il vostro ventaglio. Chissà se lo usa, sarebbe chic, Daniele Paggi col ventaglio, ce lo vedrei davvero molto bene.

deciso, io me ne vado per davvero, mentre lui questa sera è in concerto a Salerno. Torno domani però e completeremo questo piccolo percorso delle parole dell'estate insieme. Da lunedì torna Max, io tornerò al mattino. Daniele Paggi e Stefano Sciurpi sono stati con me quest'oggi. Ci salutiamo con tre canzoni, una più bella dell'altra. Raffica, la prima la sentite in sottofondo, Shallow.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia, domani cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video, anche quello della bodycam di uno degli agenti mostra contatti con un'altra persona. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma è strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Guerra e aumenti dei prezzi stanno modificando anche lo sguardo degli italiani che diventano, secondo Censis Confcooperative, sempre più pragmatici in tema di energia.
1: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico o ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati poi dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Omicidio e grave aggressione nel Cagliaritano, una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e un uomo è stato ucciso all'alba in 2 diverse località. Poco dopo, un 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio e siamo al giorno sacro al dio Mercurio, mercoledì, no? In mezzo alla settimana lavorativa, perché poi quando sei in vacanza magari uno ci fa meno caso, no? A che giorno è? Ma l'etimologia di mercoledì viene proprio dal latino Mercuri dies, appunto giorno di Mercurio, che era il dio romano del commercio, della comunicazione, dei viaggi, l'equivalente di Hermes nella mitologia greca. Però siccome questo programma si chiama appunto Le parole dell'estate, semplicemente noi ci giochiamo con le parole anche nella bella stagione, guardando però pure i fatti storici più particolari, come dire, quelli che piacciono a noi. Per esempio, oggi, di 40 anni fa, Andy Warhol che presentava il nuovissimo computer Amiga 1000 in un evento che mescolava arte e tecnologia. È stato un testimonial in tutto e per tutto del nuovo computer Amiga della Commodore, con cui durante la presentazione Andy Warhol aveva realizzato un ritratto digitale di Debbie Harry, la cantante di Blondie, un momento che di fatto ha anticipato la contaminazione tra immagine e tecnologia, tra arte e informatica, no? La digitalizzazione della creatività, i computer come strumento di espressione di un talento creativo, visivo, insomma. E già allora c'erano i detrattori di questa unione di mondi e a distanza di quasi mezzo secolo il dibattito è ancora apertissimo. Nel frattempo, noi la prossima ora la passiamo insieme, tra interviste da riascoltare, grandi classici di ieri e magari la musica di oggi che a quei classici si ispira, così tanto per chiudere il cerchio. Le parole di In Blu 2000, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: Si chiama Raven Laney ed era nel cartellone del Primavera Sound di Barcellona lo scorso giugno, americana di Chicago, forse non ancora, no, nel cuore degli italiani, ma una star internazionale a tutti gli effetti. Sono piccole chicche, storie importanti ma non ancora mainstream come piace a noi, insomma. A maggio scorso, per esempio, sto facendo il giro largo, perché la primavera era proprio il momento suo. Dicevo, a maggio scorso ci siamo fatti raccontare di questo festival che da 10 anni ormai mette insieme a Mantova il cibo e la scienza, fin dal titolo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Food and Science Festival. Nella direzione scientifica del festival c'è Alberto Agliotti. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, un saluto a tutte e tutti voi.
0: Stiamo parlando intanto di un festival che arriva a 10 anni, che è un traguardo di quelli, cioè è un festival di, non vorrei banalizzare, però quante cose si possono mai raccontare sulla storia dell'alimentazione dell'uomo?
2: Tante, veramente tante, magari non ci pensiamo più di tanto quando siamo a tavola e mangiamo, ma dietro alla produzione del cibo c'è tantissima storia, c'è tantissima scienza, c'è tantissima cultura, questo forse lo riscontriamo più facilmente, però insomma tante storie che vale la pena raccontare.
0: Parliamo di 10 anni di tradizione ormai, quindi di volta in volta incontri, dialoghi, laboratori, spettacoli, cioè per questa edizione sono più di 140 ospiti internazionali tra scienziati, divulgatori, insomma un lavorone anche quest'anno.
2: Un lavorone, una bella tradizione, come dicevi, che ci fa piacere continuare, che speriamo di continuare a lungo, perché sono effettivamente 10 anni e quando abbiamo iniziato 10 anni fa non sapevamo quanto sarebbe durato. Invece il pubblico è intervenuto sempre di più, ci segue, ormai è diventato un appuntamento fisso e, come giustamente ricordavi, fatto di tanti incontri, di conferenze più classiche, conferenze interattive in cui si fa parlare molto il pubblico, quizzoni scientifici, laboratori, degustazioni, ovviamente si mangia anche, spettacoli, sì, e si parla di cibo in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con un occhio alla scienza del cibo, che come dicevamo prima, insomma, è tanta.
0: Il tema centrale di questa edizione è traiettorie, per andare dove di preciso?
2: Questo sarebbe bello saperlo, ma è bello anche pensare che si può scegliere da che parte andare, in che direzione andare. Le traiettorie vogliono un po' riflettere quello che noi pensiamo sia il mondo del cibo e della sua produzione, appunto, cioè un mondo fatto di tanti aspetti, l'ho già detto, non mi stanco di ripeterlo, di tanta scienza, di tanta tecnologia, naturalmente c'è una questione culturale, antropologica, c'è l'economia, perché il cibo c'è chi lo produce per venderlo e tutti noi dobbiamo mangiarne, c'è la politica che deve scegliere come orientare le regole che insomma inquadrano il mondo del cibo, quindi ci sono tante spinte, tante forze ed un mondo complesso. Noi cerchiamo sempre di raccontare questa complessità, una complessità che è data però tanti equilibri fra queste spinte, quindi traiettorie sono i collegati che spostano la direzione generale da una parte o dall'altra e che riguardano ciascuno di questi aspetti. Noi ne abbiamo individuate 10 per onorare, diciamo, i 10 anni di festival, ma insomma ognuno può scegliere la sua categoria. Abbiamo fatto le traiettorie genetiche, quelle esplorative, quelle culturali, quelle di salute, c'è molto salute ovviamente dietro al cibo, e tante altre. Ecco, è un modo per rendere, come dicevo prima, questa complessità e cercare di sbrogliare un po' la matassa.
0: Ecco. Sì, ecco, perché forse appunto, come dicevamo in apertura, c'è poca percezione di tutto quello che c'è, del mondo che c'è dietro al cibo, anche se probabilmente nel corso degli anni da una parte abbiamo perso il modo di mangiare, no, dei nostri nonni, quella famosa dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, ma dall'altra parte forse soprattutto ultimamente è cresciuta un pochino l'attenzione verso quello che

0: stagione di luogo in luogo, e vengono tramandate non solo da una generazione all'altra, ma modificate e passano anche da una regione all'altra, da un continente all'altro. E poi c'è quell'aspetto che è quello scientifico, per cui insomma non ci pensiamo tanto a questo, abbiamo in mente l'immagine soprattutto dell'agricoltura come qualcosa di bucolico, il contadino col cappello di paglia e gli stivali nel fango, che esiste ancora per carità, però nell'agricoltura c'è tantissima tecnologia anche, ma è l'agricoltura è scienza applicata fin dall'inizio, 10.000 anni fa, quando abbiamo iniziato a selezionare le piante che ci piacevano, a seminarle, a incrociarle, e quella era scienza.
1: Semplicemente. A margine, colonne sonore di Maurizio Carucci, ex Otago, Massimo Zamboni, che è di casa, la banda Osiris, tutti a loro modo con un rapporto particolare proprio con la terra. Carucci c'ha una tenuta, insomma, un podere nella zona, insomma, al confine tra la Lombardia, tra il Piemonte e la Liguria, insomma, dove coltiva lui materialmente anche.
0: Sì, infatti ci piace raccontare anche questi. Sì, ci piace raccontare anche questi aspetti magari un po' inattesi, che non tutti conoscono. Tu dicevi giustamente all'inizio, col cibo abbiamo a che fare tutti. A me piace dire, passami la battuta, magari non ne sappiamo tanto, ma tutti ne mastichiamo un po'. Questa era veramente bassa, però insomma ci sono tante storie che non sono così note e consuete, e ognuno giustamente ha da dire la sua, perché è un tema che appunto ci riguarda tutti da vicino.
1: No, è bello sapere che c'è la musica comunque che fa da collante. Poi no, penso ai trattati di pace internazionali, insomma, che sono stati firmati attorno a un tavolo, no? Gli incontri tra i grandi della terra che poi finiscono sempre con il mangiare insieme, cioè credo che sia uno degli atti più intimi in assoluto, insomma, il condividere il momento del pasto con qualcuno.
0: Sì, intimi e socializzanti, infatti, quindi sì, momento assolutamente fondamentale, non solo per recuperare le energie di cui abbiamo bisogno per vivere, ma anche per le energie, diciamo così, più spirituali, se vogliamo. Mi sbilancio anche in un festival scientifico a usare questa parola.
1: Vi rimando al web per tutti i dettagli pratici, anche perché ci sono già le date per la prossima edizione, 21, 22 e 23 maggio prossimo, sempre a Mantova. foodsciencefestival.it, sottotitolo Coltiviamo conoscenza, che è un gioco di parole da 10 e lode, le parole dell'estate.

0: l'altro giorno proprio, cos'era? Parlavamo di Eddie Vedder e del suo ruolo di musicista sociale, no? Che lancia messaggi, che ci mette la faccia, che non si tira indietro. Questa canzone, per esempio, Better Believe, è realizzata insieme a Guitar Over Guns, che è un'associazione no profit impegnata nello sviluppo personale, insomma, lo sviluppo artistico dei giovani che vengono da contesti, diciamo, socialmente ed economicamente svantaggiati, dove la musica, il mentoring, le arti diventano un po' una strada, insomma, per migliorare le prospettive di vita di questi ragazzi. Tra l'altro, tutti i proventi generati da Better Believe, ricordo il titolo, saranno devoluti a Guitars Over Gun, questa iniziativa che è il risultato del lavoro congiunto di artisti, di studenti, di autori, produttori, tecnici di suono, performers, tutti riuniti nella volontà di trasformare la musica in uno strumento di inclusione e cambiamento sociale. Poi è chiaro che c'è cambiamento e cambiamento, perché per esempio quando c'è la tecnologia di mezzo ultimamente le cose succedono molto velocemente e non è detto che l'idea di futuro tecnologico sia automaticamente di futuro giusto, no? Non è detto che le scelte che siamo chiamati a fare siano le migliori possibili, soprattutto da quando è arrivata l'intelligenza artificiale a mescolare le carte in tavola. E noi da appassionati, insomma, qualche domanda ce la facciamo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: È un desiderio anche reale, cioè immaginate di poter parlare con una persona cara che non c'è più grazie a un avatar digitale creato dall'intelligenza artificiale. Non è più fantascienza questa, è la nuova frontiera discussa e controversa pure, che è tornata un po' alla ribalta in questi giorni, e tutto parte dalla California, cioè questa startup che sta facendo scalpore, no? È una piattaforma in cui gli avatar di chi non c'è più dialogano con chi è rimasto sfruttando pochi minuti di filmato e un algoritmo, intelligenza artificiale, appunto, tutto il cucuzzaro. E il caso è esploso con uno spot virale, protagonista una donna che col suo telefonino parla con la versione digitale della madre scomparsa, no? Poi coinvolge anche il figlio che cresce, insomma, nell'idea di avere questa nonna virtuale con cui interagire, e in pochi giorni il video è andato su a oltre 40 milioni di visualizzazioni, una pioggia di iscrizioni, la promessa di riabbracciare i nostri cari. È una promessa che seduce, è una promessa che inquieta pure, e l'infrastruttura di questo servizio fa fatica a reggere l'ondata delle richieste. Adesso vediamo come reggono anche l'ondata delle polemiche, perché non ci è voluto tanto per tirare in ballo Black Mirror, no? Ricordate la serie TV che racconta questo futuro distopico, dove il dolore diventa business, il confine tra il conforto e l'illusione è molto molto sottile. Perché poter parlare con un parente che non c'è più, con una persona cara che non c'è più, significa mettere in campo domande mica da poco. Cioè, tipo, banalmente, a chi li controlla questi avatar? Come vengono addestrati? Con quali informazioni? Prese dove? Cioè, siamo sicuri che dicano poi alla fine cose che le persone in vita avrebbero detto veramente? Chi garantisce il rispetto della volontà del defunto? Chi garantisce e tutela la privacy della famiglia? Adesso parlare di garante della privacy in questi giorni è un po' complicato. Comunque, non è la prima volta che la tecnologia si spinge su questo terreno, no? Il tema della memoria robotica è sempre più attuale, e come se non bastasse ci sono aziende che puntano sul modello di abbonamento, per cui già te lo puoi immaginare, no? Passato il primo, che ne so, mese gratuito, il primo semestre gratuito, che fai? Vuoi davvero smettere di parlare con i tuoi genitori che non ci sono più? Perché il ricordo che diventa servizio a pagamento non è facile da digerire, e siamo d'accordo, no? Però non dovremmo mai perdere di vista che non è una questione di tecnologia buona, tecnologia cattiva, non è coscienza, non è sensibilità, stiamo parlando di un algoritmo avanzato, sofisticato, tutto quello che vuoi, un algoritmo che imita, cioè, ma non è che capisce davvero. Poi sono sicuro che qualcuno possa anche trovare comunque conforto anche in uno scenario così, no? Però ci sono pure quelli che giustamente provano a far aprire gli occhi sul rischio di dipendenza emotiva, di manipolazione, addirittura di sfruttamento commerciale del lutto. Non è che tua nonna avatar ti racconta finalmente l'ingrediente segreto del ragù della domenica, no? Se nessuno prima trasferisce questa informazione all'algoritmo, potrà avere lo stesso viso, sicuramente la stessa voce, ma al di là del ciao come stai, cioè, vedo poca roba, poca empatia, poca possibilità di interazione. Andava bene da bambino, che sembrava un tipo di fantascienza in cui credevamo, no? C'era il padre di questo Hiroshi Shiba, che era ovviamente un super dottore, scienziato, eccetera, eccetera, che temendo per la sua vita, visto che aveva scoperto una civiltà aliena, e se non mi ricordo male aveva preso pure non mi ricordo cosa di loro, e insomma questo dottore professorone aveva trasferito tutta la sua conoscenza in un supercomputer. Magari qualcuno se lo ricorda, Gigrobo d'acciaio, col professore dentro al monitor. Però adesso che siamo tutti un po' più cresciuti e che la fantascienza sta provando ogni giorno di più a entrare nella vita reale, non sembra mica poi tutto così incredibile e bellissimo, perché di sicuro il dibattito sull'aldilà digitale è vivo e vegeto, anche se poi almeno fino ad oggi ci si ferma sempre alla stessa domanda, no? Fino a che punto siamo disposti a lasciare gestire le nostre memorie più intime da un algoritmo? Altro esempio pratico di problemi che semplicemente prima non esistevano, ma perché la tecnologia spinge ogni giorno di più l'orizzonte più avanti. La tecnologia rende concreti problemi che materialmente non avevamo mai avuto prima. Ed ecco che si materializza una nuova zona grigia che ha bisogno di essere quantomeno regolamentata, no? Dove non ci arriva il buon senso, forse è meglio che qualcuno da fuori comincia a mettere dei paletti per evitare il rischio che uno strumento come l'avatar di una persona cara che non c'è più, che dovrebbe essere una carezza per chi resta, possa trasformarsi in uno strumento di marketing. Perché di questo stiamo parlando, insomma, senza girarci troppo intorno, ma ci torniamo ancora perché sono questi gli argomenti e soprattutto le magagne che ci piace raccontare. Non lascio nessun link in particolare perché c'è proprio un intero settore, primo perché non è una pubblicità, non è uno spottone, ma poi perché c'è proprio un intero settore emergente che è nato negli ultimi anni e che viene definito grief tech, cioè tecnologia applicata al lutto, dove da una parte ci sono i fondatori delle aziende, no? Che difendono questi progetti, cioè vai a chiedere all'oste se c'è il vino buono, no? Perché loro dicono che aiutano a preservare la memoria familiare, aiutano a lenire il dolore di una scomparsa, no? Dall'altra parte però esperti e psicologi diversi, insomma, che spostano l'attenzione sul tema etico, perché per esempio mantenere un'illusione di continuità con una persona che non c'è più, continuando a chattare, può ostacolare l'accettazione della perdita, può creare forme di dipendenza emotiva o addirittura di feticizzazione della tecnologia. E non voglio nemmeno tirare in ballo il tema della privacy post mortem, cioè la persona scomparsa avrebbe acconsentito a far replicare la propria immagine, la propria personalità per un modello generativo commerciale? E non ci dimentichiamo del rischio psicologico economico, visto che parliamo di aziende for profit, cioè non sono delle onlus. Il rischio è di monetizzare quel momento di vulnerabilità emotiva delle persone in lutto. Già me lo vedo, no? Abbonamento mensile per continuare a parlare con un genitore che non c'è più. Sono soluzioni nuove sicuramente, che offrono mille opportunità che semplicemente prima non erano nemmeno pensabili. E adesso che queste soluzioni sono arrivate sul mercato globale, semplicemente si stanno portando dietro una serie di riflessioni, una serie di problemi che prima semplicemente non esistevano. Ecco perché torniamo a parlarne ogni tot, anche qui nella bella stagione. Le parole dell'estate. Thank you.

0: Me la ricordo bene quella copertina bianca, i ricordi di bambino, no? Due pesci, uno blu e un arancione. Disco che prende il titolo proprio da questa canzone, Sotto il segno dei pesci. Riferimento a che lui era nato proprio sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti. Parliamo di quasi mezzo secolo fa ormai, 1978. Album uscito l'8 marzo, che è il giorno del compleanno di Venditti, ed è diventato suo malgrado la colonna sonora di un periodo difficile per la storia italiana, visto che all'epoca, a distanza di una settimana soltanto, la cronaca avrebbe raccontato pure del sequestro Moro. Insomma, ed ecco che la musica è legata a doppio filo, no? Ai ricordi di tante persone, magari anche a qualche ricordo bello, però, ci mancherebbe. Ne evocheremo di ricordi ancora domani, visto che siamo in chiusura, grazie a Francesco Filippi regia. Se vi va l'idea, ci trovate qui, puntuali, per tutta l'estate. Stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio, da Elena Seno. L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia al vaglio. Nuovi video, quello della bodycam di uno degli agenti intervenuti che mostra contatti con un'altra persona, e quello delle operazioni di soccorso con il 42enne che resta manettato, attesa per l'autopsia di domani. Ancora guerra nel Golfo. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo. Lunedì il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma: è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. A Manila il ministro degli esteri russo Lavrov vede il segretario di Stato americano Rubio. Per Lavrov inaccettabile l'invio di nuove armi all'Ucraina. La Banca Centrale Europea ha lasciato come da attese i tassi invariati. Quello sui depositi resta al 2,25%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Via libera bipartisan dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Una stretta che arriva dopo gli incidenti drammatici delle ultime settimane.
2: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Lady, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
4: I do.
3: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite, Trump avverte se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi, dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
1: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42 viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Non solo l'inchiesta, i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
2: Accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. E il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spegne le polemiche sulla vicenda del Mastro. La procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riyadh minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attesa i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25% per la BCE, l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso, in scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi e deluto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco. Il servizio di Alessio Orlandi.
5: Tornata sotto controllo, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, a preoccupare ora è l'incendio sulla montagna di Monreale, un vasto fronte di fuoco che sta divorando i boschi nella provincia di Palermo con colonne di fumo che si alzano tra le case. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per cercare di contenere il rogo che, spinto anche dal forte vento di scirocco, accende nuovi focolai nella vegetazione circostante. Quasi 700 gli ettari di territorio andati in fumo nel palermitano. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1.400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Ma avvolta da temperature bollenti, per fortuna ora in calo, è tutta la Sicilia a bruciare, focolai anche nella provincia di Catania e di Siracusa. Situazione preoccupante anche in Sardegna, un rogo è divampato a Olbia, vicino all'ospedale e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
6: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno in collegamento con noi. Buonasera Rita.
7: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi. A promuovere l'iniziativa è la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
8: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventato una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
0: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso. La Mostra Internazionale del Cinema, ce ne parla Fabio Falzone.
9: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia. 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani. E poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche al Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesissimo Rico Chamber di Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Ancora qualche notizia. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Ricerca e di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni. Tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche e dalle altre cariche dello Stato. La Premier Meloni ha sentito al telefono il Presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Sena, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.
10: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
11: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio. L'area archeologica di Cortona torna palcoscenico dell'ottavo Teatro Archeologico Festival. Dal 31 luglio al 2 agosto torna a Cortona il Teatro Archeologico Festival. 3 giorni di spettacolo, di visite guidate, di degustazioni, momenti di incontro fino al tramonto con alcune delle voci più riconosciute del teatro contemporaneo di narrazione e civile.

del Sodo, l'ottava edizione del progetto ideato da Rumor Bianco con la direzione artistica di Chiara Renzi. Un festival che negli anni ha costruito un modello originale di narrazione con in relazione con il patrimonio archeologico e la comunità. Il Teatro Archeologico Festival nasce da una scelta precisa: leggere il paesaggio archeologico con la sua storia e con la sua memoria a scenario teatrale. La luce del sole accompagna il pubblico fino al tramonto, in un dialogo tra arte e natura che richiama la dimensione originaria del teatro antico, e anche gli orari seguono questo rapporto con il luogo e con la luce. E gli ultimi spettacoli in programma alle ore 19. Così ha detto il sindaco alla presentazione di questo evento. Il Teatro Archeologico Festival rappresenta un'esperienza culturale di indubbio interesse. Riesce a valorizzare il patrimonio archeologico di Cortona. L'area del Sodo torna ad essere un luogo di incontro, di partecipazione, dove la storia dialoga con il presente e offre nuove occasioni di crescita culturale e sociale. E l'assessore alla cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti, così ha commentato: quest'ottava edizione, ha detto, conferma la maturità di un progetto che ha saputo costruire negli anni un rapporto autentico tra lo spettacolo e dal vivo e il patrimonio archeologico. Tema scelto quest'anno: fuoco e cenere, un tema che invita il pubblico a riflettere sui concetti di memoria, trasformazione, rinascita, attraverso spettacoli, incontri, attività che coinvolgono tutte le generazioni. Un commento di Paolo Bruschetti, presidente dell'Accademia Etrusca di Cortona. L'entusiasmo e la partecipazione del pubblico nelle passate edizioni ci hanno spinto a proseguire un percorso che mette in dialogo il patrimonio archeologico con il teatro contemporaneo. Una occasione preziosa per rileggere miti, storia, memoria alla luce del presente, trasformando il parco archeologico in uno spazio di incontro, di condivisione, di benessere culturale per tutta la comunità. E questo è il commento della Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Toscana. Rinnoviamo la convinzione della importanza della collaborazione con questa iniziativa, un progetto nel quale il teatro non si sovrappone al patrimonio, ma ne diventa strumento di interpretazione e di relazione. Anche il direttore generale della Fondazione CR di Firenze, Gabriele Gori, parla di valorizzazione del patrimonio culturale, che passa anche dalla capacità di far vivere i luoghi storici attraverso esperienze di qualità aperte alla comunità. Chiara Renzi è la direttrice artistica del festival. Anche quest'anno abbiamo costruito un programma che intreccia qualità artistica, ricerca, accessibilità, con l'obiettivo di coinvolgere pubblici diversi e rendere questi luoghi sempre più vissuti attraverso la cultura. E perché fuoco e cenere? Il tema dell'edizione 2026. Il fuoco è elemento di trasformazione, la cenere è traccia della memoria. È un percorso tra rovina e rinascita che attraversa tutti gli appuntamenti. L'inaugurazione del festival venerdì 31 luglio con l'attrice Sara Bevilacqua, la stanza di Agnese, uno spettacolo destinato

A tanti riconoscimenti nazionali e internazionali, che racconta la memoria privata e pubblica di Agnese Parai Noleto, moglie di Paolo Borsellino, attraverso un racconto umano e politico sulla storia italiana contemporanea. E questo è, diciamo, il primo appuntamento. Ne seguono altri. Sabato 1 agosto, il tema del fuoco, le fiamme degli dèi, dedicato ai riti religiosi, magici e popolari. È il nostro Paolo Giulierini, e insieme a Michela Zucca, antropologa e storica, alle ore 19 lo spettacolo Fare un fuoco, frutto di un sodalizio artistico tra il drammaturgo Francesco Niccolini e l'attore Luigi Delia, tra le collaborazioni più riconosciute del teatro di narrazione italiano. Porta in scena la narrazione delle terre selvagge attraverso le parole di Jack London. Domenica 2 agosto l'intera giornata è aperta al pubblico di ogni età, con possibilità di ristoro all'ora di pranzo, e pomeriggio, mattina e pomeriggio ci sarà anche la possibilità di trattenersi con gli appuntamenti della mattina. Saranno presso la tavernella di Pitagora, l'affascinante tomba del secondo secolo avanti Cristo, tra i simboli del patrimonio etrusco di Cortona. Alle 10 inizia una visita guidata dedicata al rito etrusco dell'incenerazione a cura di Silvia Vecchini, poi una performance di microteatro sulla lingua degli oracoli, La Sibilla e la città che brucia. È una nuova produzione di Rumor Bianco con Chiara Cappelli e la regia di Chiara Renzi. E poi un momento conviviale. Nel pomeriggio si torna all'area archeologica del Sodo, c'è un laboratorio creativo didattico, e poi ancora uno spettacolo di narrazione e teatro del movimento, aperto anche al pubblico più giovane, ideato e interpretato da Piera Giannotti Rosenberg, artista insignita del premio di riconoscimento del Cantone dei Grigioni 2024 per questa creazione. Racconta i legami familiari e personali che nascono, si trasformano, si dissolvono all'interno di un gregge di capre. E l'appuntamento è realizzato in collaborazione con l'associazione Sosta Palmizzi. E Teatro Archeologico Festival conferma la sua vocazione: trasformare il patrimonio archeologico in un luogo vivo, capace di generare nuove narrazioni e nuove forme di partecipazione, appunto attraverso il fuoco.

0: sono imperfetti.
1: Termina la nostra fontana del villaggio, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci da lunedì al venerdì alle 12:06:18:15 sulle nostre frequenze, ma seguiteci anche in auto, quando vi trovate in auto attraverso il DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
5: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Giovedì 23 luglio, buongiorno e buon ascolto con le notizie del GR Valdichiana. In studio Giorgio Fanelli. Da Cortona, perché è tutto pronto per il Comedy Festival, la quinta edizione, è tutta da ballare. A Terontola venerdì 24 luglio, una notte dedicata alla musica dance degli anni 80 ad oggi. Premiati i DJ che hanno fatto ballare intere generazioni. Il gruppo sportivo Terontola 1963, con il patrocinio del comune di Cortona, organizza la quinta edizione del Comedy Festival, in programma venerdì, domani sera, cioè 24 luglio. La manifestazione si svolgerà allo stadio comunale Enzo Mezzetti, Panozzi di Terontola, con apertura degli stand per il ristoro alle ore 20 e avvio dei DJ set alle 22. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival si rinnova con un format completamente dedicato al mondo della musica dance, in un viaggio emozionante che ripercorrerà i grandi successi degli anni 80 fino a giorni successivi. Uno dei momenti più attesi della serata sarà la consegna del terzo premio Terontola Comedy alla carriera, un riconoscimento dedicato a DJ cortonesi che hanno fatto ballare intere generazioni negli anni 70, 80, 90. Saranno premiati Marco Cram, Claudio Vignaroli, Antonello e Atos DJ, Marco Mancini, Marco Fumagalli e Federico Grazzini. La cerimonia sarà condotta dall'organizzazione di eventi musicali e speaker di Radio Incontri, Andrea Caneschi, che accompagnerà ogni premiazione conversando con i DJ fra aneddoti e note sull'evoluzione della musica dance. L'intera manifestazione sarà trasmessa anche attraverso Radio Incontri, le frequenze in FM, in DAB e sul sito, naturalmente web. E adesso parliamo di sostegno e sviluppo al lavoro. Per la Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente.
1: Sì, io concepisco un progetto che voglio costruire proprio per la reindustrializzazione, la crescita e lo sviluppo, attraverso due livelli. Da un lato l'attenzione alle condizioni del lavoro, perché è indubbio che se non facciamo delle politiche attive del lavoro e non creiamo un supporto al lavoro, anche la verifica di quello che possono essere supporti per un incentivo di crescita salariale, ma che significa processi di riformazione e rigenerazione formativa per i lavoratori che da settori non più competitivi destinati alla crisi e poi alla chiusura delle imprese vogliono essere in settori che invece leggono il mercato, sviluppano la competitività e quindi crescono. Dall'altra, una legge che noi vogliamo elaborare, con cui vogliamo confrontarci con il sindacato, proprio per disciplinare la fase dell'intervento delle istituzioni pubbliche nella rigenerazione delle imprese in crisi. E poi il secondo capitolo sarà invece quello del supporto e del sostegno alle imprese. Il primo capitolo stamani l'abbiamo presentato sotto forma di agenda 2030 per il lavoro, con noi la commissione tripartita di rappresentanza datoriale e sindacale che ha collaborato per questo primo progetto di 25 milioni di euro per supportare tutte quelle che sono le politiche attive del lavoro che dicevo. Avremo una riunione poi con i sindacati, la coda della manifestazione che è stata messa in piedi con più di 5.000 persone presenti, con l'incontro alla fine della manifestazione con le istituzioni il 27 di luglio, e contemporaneamente sarà definito fra il 30 e il 31 l'incontro che, al di là dei sindacati, vede presenti tutte le categorie economiche, quindi le rappresentanze delle imprese, le rappresentanze delle camere di commercio, delle varie categorie di impresa e quindi anche con i sindacati.
0: Alberto Lenzi, assessore al lavoro della Regione Toscana.
2: Si basa su sempre un dialogo, lo vedete anche alle mie spalle, un dialogo con tutte le parti, le associazioni di categoria, i sindacati, perché qualsiasi provvedimento che portiamo all'attenzione comunque come politica attiva, piace questa idea di questo metodo che è prettamente, assolutamente toscano, di condividere i percorsi, di decidere insieme. E questo, poi è chiaro che la decisione ultima spetta la parte politica, quindi a me, però mi piace questo coinvolgimento e questo ascoltare. E qui si prendono delle iniziative importanti, con risorse importanti, si parla di 25 milioni di euro, quindi insomma una bella cifra che poi viene spacchettata in vari settori, quindi si passa dal giovane, dal reinserimento della persona che ha perso il lavoro, dalla persona che è inoccupata e non lavora, dalla persona che è uscita dalla fase degli studi, insomma tutto quello che è necessario anche alla formazione della nuova classe di imprenditori, perché non dobbiamo lasciare ascoltare tutte le realtà e cercare di dare una risposta a tutto. Quindi questo ascolto corale, ecco, fa anche sì che ci sia un'omogeneità nel provvedimento. E poi mi piace molto questo aspetto che abbiamo dato vita un'altra volta a questa rete provinciale dell'occupazione, che è una sorta di tripartita che viene fatta anche a livello regionale, però lo facciamo a livello di ogni singola provincia, perché ogni singola provincia ha delle sue particolarità, delle sue necessità, c'è chi è legato alla logistica, chi invece magari all'agricoltura, chi ha altri settori. Ecco, fare come un cappottino preciso, calzante a quelle che sono le richieste di ogni ambito, in modo tale che poi i nostri centri per l'impiego o gli uffici per il lavoro fanno le politiche proprio giuste e concrete per dare una risposta proprio puntuale a chi cerca lavoro.
0: Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con Calici di Stelle dal 24 luglio al 16 agosto 2026. Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino.
3: Anche quest'anno siamo arrivati a uno degli eventi del Movimento Turismo del Vino più sentiti, perché arriva in un momento dove la nostra Toscana è viva e piena anche di turisti che già nei mesi precedenti iniziano a seguire il nostro calendario, un calendario anche quest'anno molto ricco. Sono 50 gli eventi in programma su tutto il territorio nazionale, anche con 9 comuni coinvolti nell'organizzazione di eventi in piazza, quindi l'attività delle cantine si sdoppia in cantina, in piazza, nei comuni, con tantissimi eventi e iniziative che sono arricchite da intrattenimenti musicali, spettacoli, abbinamenti con piatti, chef che si uniscono ai nostri calici. Quindi tantissime occasioni per allietare queste serate estive. Chiaramente l'osservazione stellare sempre a cura di astrofili delle varie organizzazioni sono l'apice di queste serate, ma appunto gli intrattenimenti sono ampi sia per grandi che piccini.
0: 3 eventi in una sola notte, tutto questo a Bibbiena. Ce ne parla il sindaco del paese dell'Alto Casentino, Filippo Vagnoli.
4: Una grande serata il 31 luglio nel nostro centro storico di Bibbiena. Siamo veramente felici perché abbiamo messo insieme un Moonlight Festival di Arezzo, che farà una data fuori Arezzo, qui proprio a Bibbiena, il nostro chiostro di San Lorenzo, a partire dalle 18:30, per la presentazione di un libro di un gruppo di scrittori, Ghostwriter Wuming 2, che verranno qui per presentare il loro libro. Poi continuerà la serata con i negozi aperti, quindi un ringraziamento anche ai commercianti di Bibbiena che terranno aperti i negozi in una sorta di notte bianca, e poi per concludere in Piazza Grande musica elettronica, gli Ivrea Tronic, grazie al Mango, quindi un fuori Mango, Mango Fest di Arezzo, che chiuderà quindi la rassegna del 2026 proprio del Mango Festival. Quindi un ringraziamento a Confesercenti per la collaborazione, un ringraziamento a Paco Mengozzi e a tutti i membri del Mango, e anche a tutti i commercianti del centro storico per la collaborazione, ovviamente all'assessore Nassini. Vi aspettiamo in questa bellissima serata di fine luglio, quindi eventi per tutti a partire dalle 18:30 per seguire appunto tutta la notte, sia per i più grandi che per i più giovani.
0: Francesca Nassini, assessore del Comune di Bibbiena.
5: Cultura, associazionismo e musica è quello che abbiamo cercato di organizzare e di riunire nella serata del 31 luglio a Bibbiena, nel centro storico. Una grande collaborazione col Mango, che era anni che cercavamo e che quest'anno siamo riusciti a inserire all'interno del loro calendario come chiusura fuori Mango, appunto, e una collaborazione con Confesercenti che va avanti già da un paio di anni, ovvero quello di Moonlight, la presentazione con collaborazione con Feltrinelli all'interno del nostro chiostro di San Lorenzo. A cornice di quindi cultura e musica abbiamo coinvolto i nostri commercianti del centro storico, che terranno la notte dello shopping, quindi negozi aperti, nel proseguimento del pomeriggio. Quindi un primo incontro di culturale dove cercheremo di coinvolgere i giovani alle 18:30 al convento di San Lorenzo, per poi proseguire poi e spostarci in piazza Tarlati per il concerto degli Ivrea Tronic e in piazza.
0: Valeria Alvisi, direttore Confesercenti Arezzo.
6: Per noi è un grande piacere come Confesercenti essere a Bibbiena il 31 luglio, invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima serata. Chiudiamo il Moonlight l'edizione 2026 con questa bella serata appunto alle 18.30 nel chiostro di San Lorenzo, ma tutta la sera è dedicata anche al commercio e allo shopping, perché appunto avremo la Notte Bianca. In collaborazione con l'amministrazione e con i commercianti del centro storico sarà possibile venire a Bibbiena a fare acquisti, vivere il centro e il borgo di Bibbiena tutta la serata, perché poi ci sarà appunto il concerto del Mango, quindi sarà un'occasione per visitare i negozi, andare nei ristoranti, nei bar, nei pubblici esercizi di Bibbiena e diciamo partecipare anche all'ultima serata del Moonlight Festival.
0: Paco Mengozzi, Associazione Musici.
7: Come chiusura di questa annata, no, di quest'estate, Mango Festival, che è dato la grande ad Arezzo negli ultimi giorni, avremo questo ultimo appuntamento a Bibbiena insieme al comune, a Confesercenti, diciamo collateralmente al Moonlight Festival con Ivreatronic 17. Per noi è una sorta di party, diciamo di festa finale di chiusura, sempre nell'ambito della collaborazione con diciamo, il Casentino, col territorio. E quindi siamo molto felici di questa occasione. 31 luglio in Piazza Tarlati, quindi grande, grande festa, questo collettivo di DJ, di producer di Ivrea, per una serata assolutamente divertente, di animazione e di grande musica. Curiamo noi questo aspetto insieme a tutti i vari partner, a iniziare dal comune di Bibbiena, e siamo insomma pronti per questa serata.
0: Il GR termina qua, adesso la pagina sportiva.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto. Oggi giovedì 23 di luglio, questa è la pagina sportiva. Intanto diamo la priorità ad un comunicato ufficiale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cortona Camucia Calcio, perché l'Associazione Sportiva Dilettantistica Cortona Camucia comunica ufficialmente che Alessandro Accioli lascia la carica di presidente della società. Si chiude così un'era durata oltre 11 anni, dove Alessandro è stato la colonna portante e la guida sicura del club fin dall'estate del 2014, quando sancì la storica fusione calcistica del territorio. Sotto la sua guida la società ha saputo raggiungere importanti traguardi sportivi, inclusi i recenti successi nel campionato di promozione, e consolidata il proprio ruolo nel panorama calcistico locale. Nel ringraziare calorosamente Alessandro per il lavoro svolto in questi anni, comunichiamo che la sua figura continuerà ad essere presente all'interno del nuovo consiglio direttivo, andando a ricoprire la carica di vicepresidente. Siccome da bene informati apprendo che si sta creando una società di altissimo livello con un super presidente, attendiamo quello che sarà il comunicato ufficiale con tutte le cariche per la stagione 2026-2027 del Cortona Camucia. Al momento attuale forse è più importante pensare al calciomercato e quindi alle necessità di Peruzzi e alla bravura di Giancarlo Bosatti di reperire certe figure che servino e siano determinanti nello scacchiere degli arancioni. Per quello che riguarda il campionato di eccellenza, vanno a concludersi e a completare gli organici delle squadre. Qualche altro giocatore di peso arriverà anche a San Giovanni Valdarno dopo che è arrivato Nicolò Bigica. Nicolò Bigica è un centrocampista classe 2001 e figlio d'arte. Dopo essere cresciuto nelle giovanili di Empoli e Fiorentina, ha militato in Serie D con Scandicci 21 presenze e 2 gol, a Grassina con 28 presenze ed una rete, approdando poi nel professionismo con l'Avventura a Trento in Serie C. Dal 2022 gioca ininterrottamente in quarta serie, vestendo le maglie di Aianese, 29 presenze e 4 gol, Real Forte Querceta, 11 presenze, Poggibonsi, 41 presenze e 2 reti, e nella stagione ultima 2025-2026 a Camaiore, 33 presenze e 4 gol. Ascoltiamo le sue prime parole in maglia biancazzurra.
9: Nicolò Bigica, benvenuto a San Giovanni Valdarno. Alla fine questa trattativa ha avuto esito positivo e ti appresti a vivere una nuova avventura in una nuova categoria e una nuova piazza.
10: Sì, allora intanto grazie a tutti per il benvenuto. Penso che non ci potesse essere piazza migliore per scendere di categoria, perché pur scendendo, penso che qui ti possa sentire giocatore al meglio, ed è stata l'unica vera piazza di eccellenza che mi ha generato stimoli, dopo comunque aver la possibilità di poter rimanere in categoria superiore e addirittura di poter salire. E niente, questo mi stimola tanto ed è quello che probabilmente mi fa sentire meglio e che già da oggi con la firma e con questa accoglienza mi mette voglia di poter cercare di ottenere i migliori obiettivi per me e per la società tutti insieme. Nasco, diciamo, da mediano, barra da mezzala, ma mi è sempre piaciuto giocare la palla, quindi di base posso considerarmi un centrocampista che si è sempre divertito a giocare e tutto. Negli ultimi anni mi sono un pochino più avvicinato anche nella zona dell'area di rigore avversaria, perché mi sono un pochino messo in testa che tanto per far gol bisogna stare lì, quindi con inserimenti si può essere sempre pericolosi. Quindi forse il ruolo che più mi sento mio è quello della mezzala che si inserisce, che arriva in area di rigore. Però quest'anno ho fatto la seconda punta, la prima punta, il difensore centrale, quindi diciamo che ho fatto un pochino tutto. E niente, però mi metto a disposizione per qualsiasi cosa. Allora, sicuramente più che da Niccolò Bigica io mi aspetto qualcosa da tutta l'ambiente sangiovannese e dalla squadra, perché penso che per arrivare a determinati obiettivi sia fondamentale passare per i numeri e per le statistiche di tutti. A livello personale spero di ripetere l'annata che ho fatto quest'anno, che sono arrivato a 10 tra gol e assist, quindi questo è il mio primo obiettivo e cercherò al meglio di poterlo, diciamo, ottenere e raggiungere.
0: In precedenza a Palazzo d'Arnolfo, alla presenza di Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno, si era tenuta la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti "Domani torno da te" per la stagione 2026-2027. Nel corso della conferenza, svoltasi appunto a Palazzo Comunale, è stata presentata anche la nuova maglia da gara. Per la San Giovannese, la presenza di Neri, presidente del Comitato Biancazzurro, e di Giuseppe Morandini, direttore generale Biancazzurro. Spostiamoci qualche chilometro più a nord per parlare del Figline, società molto attiva nel mercato. Ad un passo il ritorno di Ruffini. Io avevo capito che Ruffini si era accasato a Castiglio Fiorentino, ma probabilmente le cose non stanno così e quindi la società gialloblu sta per mettere a segno un colpo importante nel reparto offensivo. Sarebbe infatti ad un passo il ritorno al Del Buffa dell'attaccante Cristian Ruffini del 98, reduce dal campionato vinto alla Rondinella. Ruffini ha già giocato nel Figline nella prima parte della stagione 2023-2024 e nella seconda parte dell'anno successivo, cioè il 24-25. Esperienza naturalmente dell'avventura a Montevarchi. Adesso l'accordo con il direttore sportivo Nicola Del Grosso pare cosa fatta e l'arrivo dell'ex Foiano, società con la quale si mise in evidenza per 3 stagioni, alza la cifra tecnica della squadra, lasciandole fra le big del futuro girone B della categoria regina di eccellenza. Ripeto, io avevo capito che Ruffini si era già accasato a Castiglio Fiorentino, ma questa notizia smentisce tutto quello che ho detto in precedenza. Sempre nel Figline arriva un'importante conferma, quella di Niccolò Pecci. Vestirà ancora la maglia gialloblu per la prossima stagione. È un centrocampista classe 2002, continuerà a far parte della prima squadra del Figline, mettendo ancora a disposizione nel gruppo qualità, equilibrio e spirito di sacrificio. Nel corso della passata stagione Niccolò si è confermato una pedina preziosa per il centrocampo gialloblu, distinguendosi per continuità di rendimento, personalità e disponibilità al servizio della squadra. La sua conferma rappresenta un tassello importante nella costruzione della rosa affidata a Mister Loris Beoni, che potrà contare anche sulle sue caratteristiche tecniche e nella sua affidabilità nel cuore in campo. A Figline Valdarno arriverà anche Cristian Giannini, nuovo attaccante per la prima squadra, classe 2003. Cristian è un attaccante giovane ma già con un percorso di crescita importante. Cresciuto nel settore giovanile del Grassina, si è messo in evidenza sin dalle categorie giovanili, confermando nel tempo le proprie qualità realizzative. Il suo debutto tra i grandi arriva con il Firenze Ovest, dove prosegue il proprio percorso, distinguendosi anche nel campionato di promozione. Nella stagione 2024-25 mette a segno 5 reti, confermando il proprio talento offensivo. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pontassieve, disputando un campionato di alto livello e chiudendo con 10 reti, numeri che testimoniano la sua crescita e il suo fiuto del gol. Con il suo arrivo, mister Beoni potrà contare su un attaccante dinamico, generoso e con un'importante predisposizione alla fase realizzativa, pronto a dare il proprio contributo ai colori gialloblu. In precedenza alla corte di Loris Beoni era arrivato anche Gregorio Ligi. Gregorio, classe 2005, è un giovane di grande prospettiva che arriva a Figline dopo un percorso di crescita in realtà di assoluto livello. Formatosi nei settori giovanili del Chievo Verona e del Torino, ha successivamente maturato esperienze con il Gubbio, il Sansepolcro in Serie D. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Castiglionese nel campionato di eccellenza, continuando il proprio percorso di crescita e mettendo in mostra le sue qualità nel reparto offensivo. Con il suo arrivo, mister Beoni potrà contare su un attaccante giovane, dinamico e motivato, pronto a mettersi al servizio della squadra e a proseguire il proprio percorso di crescita con i colori gialloblu. Il tempo che rimane del nostro appuntamento adesso lo dedichiamo all'Arezzo, perché proprio ieri è stato presentato ad Ascoli il calendario della Serie B. Il ritorno degli Amaranto in cadetteria partirà il 22 agosto, attesa per le sfide con Empoli, Pisa e Carrarese che infiammeranno la stagione. Nella suggestiva cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli è stato svelato ieri pomeriggio il calendario della Serie B KT 2026-2027, la 95esima edizione del campionato cadetto che segna il ritorno dell'Arezzo tra i protagonisti della seconda serie nazionale dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. Ecco il calendario Serie B 2026-27. Gli Amaranto esordiranno sabato 22 agosto sul difficile campo dell'Avellino, mentre il debutto casalingo al Città di Arezzo sarà una settimana più tardi contro il Palermo, una delle squadre indicate tra le favorite per la promozione. La Lega Serie B ha confermato anche quest'anno il calendario asimmetrico, con il girone di ritorno che non ricalca l'ordine di quello di andata. Tra i principali criteri adottati figurano un massimo di 3 doppiette consecutive di gara in casa o in trasferta. L'alternanza perfetta tra partite interne ed esterne nelle ultime 4 giornate, particolare attenzione ai club impegnati nei lavori di ammodernamento degli stadi e l'esclusione degli stessi incroci della stagione precedente alla prima e all'ultima giornata. Particolare attenzione è stata inoltre riservata agli aspetti dell'ordine pubblico, evitando gli incontri più delicati nei turni infrasettimanali e alle esigenze delle neopromosse della Serie C e delle retrocesse dalla Serie A. Brevemente qualche data da ricordare per i derby toscani. Esattamente la 4ª giornata, cioè il 12 settembre, l'Arezzo sarà impegnato al Carlo Castellani di Empoli. Il ritorno sarà invece alla 22ª giornata, cioè il 23 gennaio 2027. La più sentita sarà la gara contro il Pisa, si giocherà ad Arezzo il 28 novembre per la 14ª giornata e poi il confronto con la Carrarese allo Stadio dei Marmi nel turno infrasettimanale del 27 di ottobre. Un calendario molto impegnativo che vedrà giocare appunto l'Arezzo con Hellas Verona, Empoli, Sampdoria, Palermo, Pisa proprio nelle prime giornate. Ieri, come un anno fa, l'Arezzo ha battuto il Napoli per 3-1. Era il 22 di luglio e l'Arezzo si impose sui partenopei per 2-0, come ovviamente è successo ieri pomeriggio nella prima amichevole estiva. Per la cronaca, il primo gol stagionale lo ha messo a segno Alberto Cerri, che di testa svetta in alto più di tutti e batte Meret, che riesce soltanto a sfiorare il pallone senza evitare che termini in rete, con l'Arezzo che comunque riesce a difendersi e al 35esimo ha la possibilità anche di raddoppiare. Migliore in campo l'estremo difensore Seccolin, che si fa ammirare almeno in 3 occasioni. Il secondo tempo si apre con un Napoli completamente rivoluzionato da Massimiliano Allegri, che cambia l'intero 11 cercando maggiore intensità, ma è ancora l'Arezzo a colpire al 56esimo. Gli Amaranto sfruttano al meglio un calcio d'angolo sulla conclusione di Cianci, Milinkovic-Savic il portiere respinge, ma sulla ribattuta di Gigli è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare il 2-0, premiando ancora una volta l'efficacia degli Amaranto sulle palle inattive. Il Napoli prova a reagire al 60esimo, conquista un calcio di rigore per un fallo su Vergara. Seculin compie un autentico miracolo, neutralizzando la conclusione dal dischetto, ma sulla ribattuta Politano trova il tap-in vincente che riapre momentaneamente l'incontro. Quando il Napoli tenta l'assalto finale, è invece l'Arezzo a mettere il sigillo definitivo sul match. All'89esimo un errore della difesa partenopea spalanca la strada agli Amaranto. Barella serve un perfetto pallone in raso terra per Mauli, che controlla controlla, supera Contini, appena entrato per il definitivo 3-1. Al di là del risultato, il test conferma i progressi della formazione di Bucchi, apparsa organizzata, intensa e capace di sfruttare ogni occasione concessa dagli avversari. Un'iniezione di fiducia importante nel percorso di avvicinamento al campionato di Serie B e all'esordio ad Avellino il 22 agosto, mentre il Napoli dovrà invece trarre indicazioni utili da una sconfitta maturata in una gara inevitabilmente condizionata dai pesanti carichi di preparazione atletica. Per tutti, cauto ottimismo, è solo calcio d'estate. Amici, ci sentiamo domani con la prossima pagina sportiva con importanti novità provenienti proprio dal Cortona Camoscia. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
14: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: l'estate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: il meglio di
1: Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di Effetto

Cari amiche e cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quante volte ci siamo emozionati con il cinema di Pupi Avati, capace di raccontare piccole cose della vita di ogni giorno che però rendono la vita di ognuno di noi in qualche modo straordinaria. Questa volta Pupi Avati ci porta nel tepore del ballo, è un'immagine che evoca un amore magari del passato, un amore realizzato o forse no, ma di quelli che restano nel cuore. In questa storia Massimo Ghini è un conduttore televisivo che ha perso tutto, Isabella Ferrari, l'amore del passato che ritorna nel momento della difficoltà, e Giuliana De Sio, una conduttrice televisiva di successo senza scrupoli, che dà loro una seconda possibilità.

0: Cuore del ballo, è una frase bellissima questa qui, che cosa evoca, che cosa vi fa venire in mente?
1: A me fa venire in mente la nostalgia di alcuni momenti, quindi non è mai la nostalgia per qualcosa di incredibile che è successo, di un momento felice della vita, ma di alcuni momenti. Potrebbe anche essere la balera dove ballavo con mio padre.
2: Siccome nel film quello che balla con la ragazza è proprio mio figlio, mi ha fatto un po' tenerezza perché non sanno ballare i lenti, si vede, cioè fa di tutto, poi esatto. Non gli sto facendo la cosa.
0: Massimo,
2: ma è proprio
0: Isabella mi ha dato una risposta ispirata, no, poetica, no. Però siamo al
2: io
0: momento
2: sono,
0: della verità.
2: Sono un materialista storico.
3: Da Bagnino a Lido di Jesolo fino a un grande programma televisivo, milioni di spettatori, ma non ti basta mai?
4: Diciamo che ho sempre bisogno di nuovi spazi.
5: Siamo del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Abbiamo un ordine di carcerazione preventiva.
0: È un altro, come lo possiamo chiamare? Dico una parola brutta. È un altro un po' figlio di puttana questo personaggio, no? Ma
2: io sono l'attore italiano che ha più coraggio rispetto a molti colleghi di affrontare questi personaggi. Perché se no, se fai sempre il buono, a Roma c'è una cosa che buono, buono, buono, alla fine. Io ho sempre amato dei personaggi che fossero un po' in contrasto con quello che sono. Io ho sempre fatto più fascisti di tutti quanti nel cinema italiano, pensa, io, renditi conto, per cui immagina.

0: ci sarebbe, vorresti bene. Ma non lo so se la cosa ti farebbe veramente piacere.
1: Invece il tuo personaggio è un personaggio dolente, lo capisco che così sembra riduttivo, però è una donna forse un po' ferita dalla vita, o no, Isabella?
2: È una donna molto ferita, forse neanche se ne rende conto, è una donna che non ha mai scelto, quindi anche lei ha le sue colpe. Siamo abituati a scrivere di donne che a un certo punto un riscatto se lo inventano, ma forse Pupi ha voluto raccontare una donna che da qualche parte ancora c'è.
1: L'amore che cos'è in questa storia? Uno strumento di conoscenza, come dice Pupi, o cos'altro?
2: Io mi sono sempre fatta una domanda sul finale, no? Perché adesso appunto non possiamo raccontare qua il finale, però può essere invogliante raccontare che c'era comunque una questione in ballo. Io dicevo a Pupi, io non capisco questo finale, non so dove veramente, dov'è Clara in quel momento. Ma è perché è così misterioso l'amore. L'amore fa i suoi giri.
1: Eh sì.
2: L'amore fa i suoi giri, quindi noi non sappiamo. C'è quel punto interrogativo molto interessante che è la penna di Pupi Avati.
3: Gianni Riccio!
4: Tu non sei così tanto solo in questo momento. Stringi? Mi sbaglio?
5: Davanti a tutto il mondo noi dichiariamo che stiamo tornando insieme.
6: Come hai potuto pensare che io possa accettare una schifezza del genere?
1: E poi c'è un altro amore, non so se lo riusciamo a raccontare, che è quello nei confronti della madre e dei genitori. Immagino che lo conosciate anche voi, da genitori o da figli, no? Perché comunque tutto ruota intorno anche a questo registratore, a questo nastro, in cui c'è una frase che assume significati diversi nei momenti diversi della vita, ma di quelle importanti.
2: È ritorno a casa per tutti noi, mm-hmm. per sempre saremo figli, ed è una cosa che si respira a pieni polmoni nel film.
1: Parliamo di Pupi Avati, lo conosciamo, anzi lo salutiamo, è stato tante volte ospite di questo programma, è una persona con una forza di volontà fortissima. Allora raccontatemi un po' bene, perché io ho letto che quando vi ha chiamato, perché c'è questa famosa cosa della telefonata di Pupi Avati, no? Che ce l'ha raccontata anche su altri attori, e qualcuno l'aspetta la telefonata, qualcuno invece non se l'aspetta.
2: Io ho ricevuto un appuntamento, sono andata con la mia agente, non mi aveva proposto il film, mi ha chiesto un appuntamento, quindi io sono andata nel suo ufficio famoso,
1: che è bellissimo, perché è pieno di tutte le foto, glorioso, le
2: pieno di foto, di premi, una grandissima scrivania, e tu piccolo dall'altra
1: parte.
2: Però
1: un po' te l'immaginavi, perché t'aveva chiamato,
2: non lo so,
1: dice,
2: non
1: t'ha
2: è
1: chiamato
2: che
1: così.
2: Comunque si è sempre molto emozionati in queste situazioni, e comunque avevo davanti un gigante del cinema e io ero piccola dall'altra parte della scrivania, però ci siamo messi a parlare. Come mai avrei immaginato? Perché abbiamo parlato dei nostri percorsi di vita.

0: vita, delle ferite, delle cose più buie che sono successe. Sembrava una seduta analitica da una parte e dall'altra, per poi alla fine dire: ecco, ho trovato Clara. Clara sei tu, ma sei questa Clara, devi andare a trovare le cose che mi hai raccontato, senza trucchi, senza luci, senza la luce del successo.
1: Tu stai vedendo la partita, è vero questa cosa? Cioè eri a casa, vedevi la televisione, così hai risposto?
2: Mia è sempre, come dire, una condizione più terra terra della cosa, stavo...
1: No, vabbè, anche quella, la no. famosa telefonata, no, tu hai ricevuto proprio la telefonata, quella lì che ci ha raccontato pure Katia Ricciarelli.
2: Rimarrà lì, perché c'ha un seguito che è esilarante. Comunque
1: no, diccelo, perché pensavi che non era lui, no.
2: Battuta, cioè lui mi chiama in questa cosa e io stavo vedendo la partita che poi vincemmo all'ultimo minuto, quindi stavo anche in tensione con altri miei amici e colleghi, poi registi, attori, stavamo lì, avevamo appena chiuso la recherche di Proust e stavamo per caso guardando la partita e a un certo punto io in cucina davanti, cioè vabbè, e Pubi mi dice: no, sai Massimo, adesso io vorrei che tu facessi questo film perché proprio pensavo a te, un film. Dico: guarda Pubi, stai cercando di guardare, dico, sono molto contento, anche perché ho detto finalmente, nel senso che anch'io erano anni che aspettavo una sua chiamata, visto che ci hanno lavorato un po' tutti, diciamo la verità.
0: Sì,
2: ma lo dico nel senso positivo, perché poi è un regista, anzi, che si è confrontato con situazioni diverse. E quindi da quel momento ci siamo sempre sentiti, poi, nel senso che io capisco di essere stato, io forse non ero la sua prima scelta, vuoi che te lo dica onestamente? Può succedere, è successo.
0: Anch'io non ero la sua prima scelta,
2: non eravamo la prima scelta.
0: Però non ho voluto sapere.
2: No, ma io me l'ha detto lui, quindi non era nemmeno quello. Ma il punto era che succedono anche queste cose.
3: A noi le cose belle non ci possono capitare. Siamo più bravi con quelle brutte, non è vero?
4: In quello siamo specialisti.
1: Mi dite un attimo qualcosa l'uno dell'altra che magari da casa non immaginano che hai scoperto lavorando con Massimo e viceversa, e soprattutto se c'è un film del cuore, cioè Massimo, se hai un film del cuore tra quelli interpretati da Isabella e viceversa.
0: Oddio, io magari non sono così.
1: Oggi
0: tra l'altro
1: cattivo,
0: io e Massimo ci conosciamo da tantissimo,
1: sì.
0: E non abbiamo mai lavorato insieme.
2: E questa è la prima volta,
1: questa
2: pensa.
1: Cosa ci voleva Bubi Avati, allora.
0: Però ci conosciamo sempre, sì. Proprio anche una sorta di familiarità per diverse ragioni,
2: di frequentazione,
0: no?
2: Di cose, ma non parlo del sul lavoro.
0: E quindi io sentivo, non volevo vedere quella parte così familiare che riconoscevo in Massimo. E quindi poi per pudore questa cosa non ce la siamo mai detta,
2: vero,
0: veramente. Siamo stati nel nostro personaggio.
1: Il film del quale non me l'avete detto, vabbè, però non vi voglio.
0: Però ci penseremo.
2: Guarda, è che la verità è che ne abbiamo fatti talmente tanti di film. Dici? Che poi
1: è difficile scegliere.
2: Ah no, poi diventa sempre che tu scegli quello,
1: certo,
2: e scegli quello sbagliato, no, non è questo.
5: Perché c'è una persona qui tra il pubblico, no?
4: Per me è l'ultima possibilità. La vuoi sentire la voce della mamma?
1: Questo Only You, che è un modo di dire, perché poi è una canzone che è nel cuore anche del pubblico, ve lo portate un po' con voi? C'è questa frase che vi diceva Pupi sul set: devi volergli bene, devi volerle bene. C'era questa cosa, è un po' questo il segreto di questo Only You? Cioè guardare veramente con l'occhio dell'affetto, della vero che Massimo si sta facendo una risata.
0: No, perché
1: che
0: io per esempio mi ricordo una delle prime scene che abbiamo girato, che era una scena poi in macchina, quindi a ritorno allo studio televisivo, però era il primo set per me del film, che l'unica cosa che mi diceva il regista: devi volergli bene, voglio sentire che gli vuoi bene. Così importante questa cosa per Pupi di sentire il cuore, la verità.
2: Lui è anche uno spettatore mentre gira.
0: Ecco.
2: Che non è che tutti lo fanno, perché capisco, so qual è il mestiere e rispetto il mestiere del regista.
0: Infatti lui non sta in macchina, cioè sta comunque, ti ascolta lì, capito? Non
2: è spettatore, e sai quanto è importante.
1: Bellissimo ritrovarvi, un grande in bocca al lupo e viva il cinema sempre, no? Ora più che mai. Grazie, ciao. Grazie.
6: Il meglio di Effetto Notte.
7: Bentornati, per molti Alessandro Siani è uno dei re della commedia, ma adesso nel programma in onda su Prime Video, LOL, deve affrontare una sfida decisamente inedita, perché è uno dei giudici che deve controllare che gli altri concorrenti non ridano. Occhio, perché in questa intervista conosciamo anche un Alessandro Siani un po' inedito, sentite.
8: Scusi, devo scendere.
9: Ho voluto fare una cosa che potesse farli stare meglio.
10: Ah, questo è il fatto della cattiveria. Cattiveria deve iniziare subito. Ma non è già una cattiveria tenere tutti in ascensore?
11: Cari concorrenti, benvenuti. Ciao. Mettetevi comodi ora, perché appena si apriranno le porte dell'ascensore sarete già in gioco.
9: Allora, ben trovato ad Alessandro Siani. Alessandro, cominciamo un po' da questo. Ma noi siamo un programma di cinema e oggi ti siamo venuti a trovare qui. Com'è? Ci siamo impazziti? Com'è sta cosa?
12: Ma io non sto capendo più. Allora, sono dei periodi questi qua storici che non capisco più niente. Penso che, non lo so.
9: Però una cosa la sappiamo, che abbiamo bisogno di ridere anche di un po' di leggerezza, no? Con tutto quello che sta succedendo e quello che voi fate. Qui lo offre questa possibilità, no?
12: Ma guarda, questo programma nasce durante un periodo difficilissimo, che era il lockdown, no? E quindi fu un periodo complicato e questo programma creò veramente nel pubblico un momento di rilassatezza, di gioia, di felicità. E adesso arriviamo in un momento storico veramente difficile, dove ridere diventa complicato, però sono molto contento, perché veramente con questo gruppo di comici si è creato un meccanismo interessante, che non sono dei concorrenti o c'è competizione, ma è una comitiva.
11: Al suono della sirena ogni risata sarà vietata. Sfogatevi ora quindi e lasciate ogni risata voi che entrate.
13: La regola non era così.
14: Che abbia inizio LOL 6.
9: Ma veramente, tu fai il giudice e il giudice deve badare che loro non ridano,
12: sì.
9: Quindi è il contrario di quello che tu fai nel tuo lavoro, perché tu in genere devi far ridere, no?
12: No.
9: Ci hai pensato a questa
12: sì,
9: sera?
12: Io ci provo ormai quest'anno, su 30 anni che diciamo pratico.
9: Ci riesci anche?
12: No, dico ogni tanto ci riesce pure che faccio ridere, quindi io credo nei miracoli. In questo meccanismo la cosa strana è che noi comici viviamo per il pubblico, quindi se non ridono tu stai male. In questa occasione si crea un meccanismo strano, perché tu dici delle cose divertenti, non senti ridere, ma incredibilmente poi ti torna a te la risata, vedendo il viso del tuo collega, del tuo amico che non ride. Quindi è veramente difficile per loro.
9: Che cos'è che fa ridere? Lo so che questa è la domanda da 100 milioni di dollari. Da cosa nasce la comicità?
12: Fa ridere l'imprevedibilità, la sorpresa, fa ridere tutto quello che tu non ti aspetti. Ormai siamo in un meccanismo che tutti quanti stanno con il ditino così, che vedono 100.000 cose sul telefono e quindi si è abituato anche a quell'effetto sorpresa, e quindi bisogna cavalcarlo.
15: Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia.
16: E che cos'è la malattia?
15: Cioè, non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu per stare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale, devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti, sia la mattina e il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok?
9: Parlavamo prima della necessità della comicità oggi. Più che mai, certo, c'è una comicità del passato che immagino interessa anche te, quella di Totò, di Raffaele Viviani, di Fabrizio. Sì. Insomma, il modo di ridere è cambiato rispetto a quello.
12: Ma prima il comico aveva un ruolo straordinario, perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa, e il comico deve stare molto attento a quello che dice, quindi è cambiato un po' il meccanismo.
9: Tu trovi che c'è questa cosa, perché poi delle commedie di grande successo di oggi, anche di tuoi colleghi di Pio Amedeo, di Checco Zalone, sono finiti nella bufera, ma sono stati anche molto amati dal pubblico, perché invece sono stati abbastanza irriverenti, no?
12: Sì, beh, c'è un'irriverenza più calcolata.
9: Okay.
12: Voglio dire,
9: gli hai dato una stoccatina.
12: non per loro, ma anche per i tipi di progetti che adesso facciamo, perché sono più controllati. Quando adesso porti una sceneggiatura, comunque ci sono varie revisioni, e spesso tra le revisioni c'è anche un'attenzione particolare sul politicamente corretto. Cioè, magari ti dicono sei proprio convinto di fare questa battuta o non sei convinto, che questa potrebbe scaturire determinate polemiche.
17: Quindi non c'è una battuta giusta o una battuta sbagliata, si valuta secondo le circostanze.
12: Dipende dalle circostanze e dipende dal meccanismo e poi dipende anche dal comico, perché se la dice Zalone, che è una sorta di cartone animato, è un Simpson,
17: certo.
12: ha una forza e una capacità di empatia con il pubblico che comunque è unica.
18: Madò, che bello qui! Sembra come di stare in un film.
19: Ah sì? Quale?
18: Schindler's List.
17: Senti, la comicità tu dove l'hai imparata? Ce l'avevi dentro? L'hai imparata a casa tua da piccolo? Dove?
12: Io penso che devo andare ancora dopo scuola.
17: Ma non è vero, perché quindi... il pubblico quando ti vede ha una simpatia.
12: Magari ride proprio perché mi vede, ma non per quello che dico. O capita, no?
20: Per vendere questo appartamento ho bisogno solamente di te, l'unico pupazzetto che mi ha regalato sempre emozioni da circa 30 anni. Mister Ranocchetto. Ciao, sono Mister Ranocchetto, sono il pupazzetto della felicità. Sono io che realizzerò tutti i tuoi sogni, basta che tu mi vorrai sempre bene. Mister Ranocchetto, io ti voglio bene, ma per farmi vendere l'appartamento che devo fare?
21: Mi devi dare un dolce con molta, molta panna.
17: La paura più grande per un comico qual è?
12: La paura più grande non esiste per un comico, esiste la paura più grande per l'uomo, per quello,
17: certo,
12: che vivi. E quindi devo dire, quando oggi senti che il prezzo della benzina, quando senti le dichiarazioni di Trump, quando senti che comunque stiamo vivendo un periodo di grande angoscia, è in quel momento che la paura dell'uomo si deve trasformare e rendere qualcosa di comico, e questa è una cosa abbastanza complessa.
17: Comunque tu rifletti sul nostro tempo, perché sei in giro per l'Italia facendo esaurito con il tuo spettacolo, che riflette appunto sulle fake news, ma riflette anche, secondo me è interessante che tu lo dica, perché poi sono tanti ragazzi che ti ascoltano, su questo uso dei social, che alla fine è diventato un po' esagerato, no? Forse, che ne pensi, Alessandro? Insomma,
12: allora, sul web tutti dicono quello che pensano, ma non tutti pensano a quello che dico.
17: Esatto, mi sembra una cosa proprio.
12: Quando ti dicevo la comitiva, oggi c'è più una sensazione di essere soli. Noi vivevamo nel gruppo, nella comitiva, e oggi questa cosa delle volte viene a mancare. E forse è proprio la solitudine che ti porta a trattenerti molto con lo smartphone.
22: Però sappiamo che c'è uno squalo, anche se non conosciamo la sua faccia. Tu mi porti una prova che io posso usare nelle mie indagini e io vengo a cena con te.
23: Lo troviamo e te.
24: Se no, ma devi diventare due eroi.
25: Questa è la nostra grande occasione. Allora?
23: Sì, ma è per parlare.
25: Che succede?
17: Senti, a proposito di comitiva di amici, hai lavorato con Leonardo Pieraccioni, il film è stato un grande successo al cinema, è appena passato con successo in televisione. Che cosa ti dice il pubblico e soprattutto ora che succede? Perché mi devi dare una notizia in questa intervista, Alessandro. Rilavori con Pieraccioni, fai un film da solo, che succede?
12: Allora, con Leonardo è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ci siamo veramente divertiti. Per quanto riguarda il resto, dal 2011 che stiamo cercando di trovare un copione per Bentornati al Sud, e quindi spero che si trovi una quadra. Non è facile,
17: certo.
12: Non è facile, perché comunque quando vieni da due film di successo, comunque la possibilità di sbagliare è molto alta, però non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna sempre tentare di trovare qualcosa di nuovo, ecco.
25: La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio, uno vede una bella donna, dice uoh!
26: Poi per esempio vince un terno,
25: uoh! Bravo. Per esempio arriva il direttore da Milano che non si aspettava assolutamente che potesse arrivare da un momento all'altro,
26: uoh!
25: No.
26: Uoh!
17: Che cosa significa essere popolare, Alessandro?
12: Significa da un lato avere delle responsabilità e dall'altro lato però sapere che il tuo lavoro ha un senso, ecco. Quindi è bellissimo ancora oggi quando il pubblico si avvicina, ti chiede le cose, si fa il selfie, anche se ogni volta si possono creare scene divertenti con ogni persona che ti chiede il selfie. Non vorrei essere né retorico e né banale, però quando in alcune occasioni capita di sentire che qualche persona che sta un po' in difficoltà si è ripresa vedendo degli sketch, anche se non sono i miei o di qualcun altro, è sempre una cosa importante.
17: Sono ingestibili.
27: Eccoci qua, amico mio,
17: è per... Torniamo a LOL, chi vince?
12: secondo me questa edizione la vincono gli arbitri.
17: Sì, questa va bene. Guardate, è stato molto diplomatico. Bene. Allora, senti, adesso per concludere proviamo a fare un giochino, vediamo se... Allora, siccome la cosa è quella del non ridere, sì, adesso io sarò molto serio e vediamo se tu riesci a non farmi ridere.
12: Ok. Allora, ci sta un inglese, un francese, un napoletano e Pintus. Vedi, vedi, appena dici Pintus fa ridere, è una cosa strana, la vita è strana.
17: Sono io che non sono bravo, va bene. Grazie ad Alessandro Siani e in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo impegno da giudice, che insomma è bello tosto.
12: Pintus, vedi, vedi, ride, ride.
7: E adesso siete pronti perché andiamo a incontrare una coppia iconica del cinema, Meryl Streep ed Anne Hathaway, che tornano con il nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, un film attesissimo che è stato girato in gran parte in Italia, ma insomma loro infiammano già da settimane le passerelle di tutto il mondo, i red carpet di tutto il mondo con le anteprime del film, ma la domanda è se questo film sarà all'altezza delle aspettative. Vediamo.

0: Alcune cose sono cambiate, altre no, molte si sono evolute secondo il gusto dei tempi. Una cosa è certa, le due protagoniste iconiche ci sono e da settimane infiammano i tappeti rossi di tutto il mondo, dalla Città del Messico alla Corea del Sud, sino a Londra. Ieri a fare da colonna sonora a tutto questo era il brano Vogue di Madonna e oggi c'è Lady Gaga che firma invece un altro brano che avrà una funzione fondamentale nello scioglimento della vicenda, visto che parte del film è ambientato a Milano.
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Ma andiamo con ordine. A 20 anni di distanza il diavolo Veste Prada naturalmente deve fare i conti con il mondo che cambia. Miranda è sempre alla guida di Runway, ma la carta vende poco e tutto si misura su click e visualizzazioni. Uno scivolone proprio sulla rete rischia di portare la rivista in forte difficoltà e quindi l'editore torna a cercare Andy Hathaway, che nel frattempo è diventata una giornalista vera, ma è stata licenziata. E sarà lei ad essere messa a capo dei contenuti più giornalistici della rivista.
2: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
0: All'inizio saranno scintille, ma poi le due dovranno allearsi proprio per trovare una soluzione ai problemi di Runway, che rischia di perdere tutto, anche la sua identità, in un contesto umano ed editoriale sempre più complesso e convulso.
4: Non è solo un magazine.
5: Nel film c'è l'incertezza di questo momento nel panorama dei media, ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana, che siano affari o musica, arte o film. E da questo parte la sceneggiatura e su questo si inseriscono le vicende dei personaggi nel contesto del mondo di oggi.
0: Torna Stanley Tucci da stylist a mentore.
6: I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: E torna anche Emily Blunt, che nel frattempo ha fatto carriera ed è a capo di Dior.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura.
8: Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: Di più meglio non dire per non sciupare la sorpresa. Il film è assolutamente godibile, è difficile raggiungere i livelli del primo capitolo. Saranno gli stessi spettatori, in questo caso anche fans, a giudicare e gli attori da tempo hanno invitato il pubblico a comprare i biglietti già disponibili in ampio anticipo per le prevendite.
1: Scusa. Lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
9: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily?
1: Una delle che?
0: Ultimo ma non da ultimo, la Miranda di Meryl Streep. C'è, ma forse è più presente e risolutiva in tutti i sensi, l'ex beauty princess Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata grande e si mostra sempre più splendida, splendente per bellezza e talento. Non a caso è stata appena incoronata come la più bella cover star al mondo dalla rivista People, una corona che si merita davvero tutta.
10: Il meglio di
11: Effetto Notte.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ben ritrovati da Alberto Prisco, inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs,
1: Rock Wave.
2: Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Broccoli

0: Live, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brokoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile, con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitola I've a Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim, sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. The Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

da Treviso agli States, Chris Olsen and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rocksteady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Cursey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album uscito una decina d'anni fa dal titolo Teens of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker, insieme a Mackie Messersmith, nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.